Radio Subasio. Subasio.

sbagliata, e invece sei come io ti ho disegnata. Tu che rimani anche appena sei andata. Comunque con te, comunque con te.

True Colors alle 5:03. Buongiorno amici, buongiorno a quanti ricominciano dopo la pausa del fine settimana, a quanti iniziano la settimana di lunedì, a quanti l'hanno già iniziata, che ne so, ieri sera, stanotte. Buongiorno a quanti cominciano con un po', sì, un po' di emozione, e quanti invece con un po' di sonnolenza. Insomma, curiosa però, curiosa comunque di sentire le vostre voci assonnate o sveglie, allegre o indolenti in questo lunedì di lavoro, di viaggio, di sport, di quotidianità, di ordinarietà. I vostri messaggi, dicevo, WhatsApp, Telegram, di testo ma anche vocali, soprattutto vocali, al 3480758060. Si va ad iniziare anche questa settimana. Buongiorno impavidi, buongiorno coraggiosi del primissimo mattino. Dai coi pinguini, sorry, scusa, lo sento.

0: Love Never Felt So Good, versione postuma del 2014, Michael Jackson insieme a Justin Timberlake su Radio Subasio. Pronti, si ricomincia nuova settimana. Buongiorno, buongiorno a chi sai, sentiamo i vostri messaggi, la vostra voce al 3480758060.
1: Buongiorno Vera, buongiorno Radio Subasio, si comincia la giornata. Stefano da Roma, buon lavoro a tutti.
0: Ciao Stefano, buongiorno anche a te. Buongiorno Carla e Giuseppe, in viaggio con Elpis, si torna a casa da Lussemburgo, scrivono dopo aver consegnato un bellissimo pelosetto, grazie anche per la foto. Al 3480758060 Milena, che vuol salutare Daniele, allievo carabiniere, suo pronipote, e il pensiero questa mattina è per lui. Poi
2: ciao Vera, buongiorno, sono Vincenzo da Roma.
0: Ciao.
2: E sto ritornando oggi al lavoro dopo le vacanze. E che vacanze!
0: E dove sei stato?
2: Sono stato con la mia dolce metà,
0: sì?
2: In crociera,
0: ah,
2: sulla,
0: beh,
2: tratta del Mediterraneo, Civitavecchia, Mykonos, Kushadasi, Marmaris, Napoli. Prima esperienza,
0: sì?
2: Meravigliosa. Buona giornata, Radio Subasio.
0: Senti Vincenzo, che voglia anche di cantare dopo questa prima esperienza di vacanza. Amici, i vostri messaggi, il vostro buongiorno, ancora tra poco, subito Tiziano Ferro.

0: su Radio Subasio in questo lunedì mattina 5:24. E se per regalo riceveste una Ferrari, è successo al figlio di Heidi Klum, che l'ex supermodella ha deciso di festeggiare in grande 21 anni del figlio Harry. Per il compleanno sabato gli ha fatto trovare una Ferrari nel vialetto di casa, una sorpresa che però affonda radici in una scommessa di 7 anni fa, pare una vecchia scommessa con il patrigno effettivamente del ragazzo. Però pensavo, 21 anni, una Ferrari, non sarà un po' troppo? Un po' troppo come regalo, 21 anni, una bella, insomma, un regalo piuttosto sostanzioso, ma anche decisamente pericoloso, almeno secondo quanto è il mio modestissimo parere. Tananai su Radio Subasio, questo è Alibi.
1: Non ho bisogno di...

5:36 su Radio Subasio. Fiorella, tra le più grandi interpreti della musica italiana, qui alle prese con un classico di Vasco, ma in questa stagione ricanta uno dei suoi autori più amati, ovvero Fabrizio De André. Dicevo, 5:36, buongiorno, impavidi, coraggiosi del primissimo

0: dal 2002, Stop Crying Your Heart Out. Gli Oasis che non sono mai stati, no, vestiti bene, se ce l'hai presente, cioè, eppure sono entrati nell'immaginario collettivo. Sì, fanno moda anche con i loro, con il loro modo di presentarsi sul palco e al pubblico, freschi della presenza a Venezia per il film documentario sulla reunion. Sono diventati di moda, sì, e quindi via libera a quanto è degli anni 90, parca, cappelli a secchiello, polo, pantaloni larghi, magliette da calcio, insomma un guardaroba riemerso insieme alle loro canzoni. Chi l'avrebbe mai detto? Buongiorno amici, i vostri messaggi al 348 075 80 60. Fatemi salutare Pietro che è in viaggio verso Frosinone per lavoro, si ricomincia. Buona settimana a tutti, dice nel suo messaggio vocale. Paola oggi sveglia presto per accompagnare il marito al lavoro, e poi ci sono le eccezioni. Sentiamo.
1: Ciao Vera, buongiorno, buongiorno a tutti i subasiani. Siamo Luca
2: e Alessia
1: da Manziana. Sì. Noi in questo giorno di rientro noi stiamo andando a Valencia in ferie.
0: Bello.
1: Buona giornata a tutti.
0: E buone vacanze a voi. Amici, c'è Fulminacci.

di Risio, Calma e Sangue Freddo nel 2004, un successo inaspettato per questo giovane, studiava giurisprudenza all'epoca e in una recente intervista ha detto: mio padre mi pagava l'affitto, nel giro di qualche mese divenni ricco. Il successo subito dopo mi diede alla testa, insomma, alla prima esibizione al Festival Bar fu una vertigine. Giovane ed impulsivo, avrei dovuto smussare alcuni lati del carattere. Insomma, dopo il successo appunto di Calma e Sangue Freddo non ha più bissato. Lasciamo la musica degli anni 2000 per il 2025, quello di Alex Warren, Ordinary.

0: ridere, fa emozionare, fa gioire. Mi ami davvero. Luca Carboni ci porta all'appuntamento con l'informazione. Sentiamole le breaking news di TGCOM 24, ma anche previsioni meteo in questo inizio settimana. Pochi secondi alle 6.
1: Buongiorno da Esteroletto. Droni russi sfiorano il treno dei diplomatici internazionali al confine con la Polonia nella tratta Kiev-Varsavia, tra loro anche un italiano, tutti incolumi. Il presidente ucraino Zelensky parla di attacco deliberato, Mosca nega ma la NATO potenzia la difesa. Esplosioni vicino allo stretto di Hormuz, annullato l'incontro previsto per oggi tra i paesi del Golfo e l'Iran, attacchi Houthi su un oleodotto saudita, petrolio sempre più caro, il Brent oltre i $108 al barile. Elezioni in Svezia e testa a testa tra socialdemocratici e centrodestra, quando è ancora in corso lo spoglio delle schede. Tra le coalizioni un solo seggio di scarto, arretra l'ultradestra. Riprendono stamani le ricerche nella laguna di Venezia della 26enne di origini brasiliane dispersa da ieri dopo lo scontro tra un barchino e un taxi acqueo, costato la vita al marito 25enne. Sean Micheli è morto in ospedale. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio nautico. A Villa Tora di Saonara nel Padovano un 70enne ha ucciso la suocera di 96 anni, poi ha chiamato i carabinieri. L'uomo ha confessato di averla soffocata dopo una situazione di forte disagio legata, a suo dire, ai comportamenti dell'anziana congiunta, aggravati dal progressivo peggioramento delle sue condizioni di salute. Calcio, la Juventus pareggia due volte, poi perde in casa del Sassuolo 3-2. Determinante per i neroverdi la rete di Azic al 94esimo, stesso risultato del Lecce che ha battuto il Monza. Nell'altra partita della domenica, vittoria del Napoli sul Bologna 1-0. Oggi tre posticipi chiudono la quarta giornata di Serie A: Como Parma, Torino Roma e Inter Udinese. Formula 1 in Spagna, trionfo di Antonelli davanti a Verstappen e Norris, Leclerc quarto, Hamilton ritirato. Tennis, Zverev re degli US Open, Shelton K. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Un buon inizio di settimana da Stefania Andriola di Meteo.it a tutti gli ascoltatori di Radio Subasio. L'anticiclone delle Azzorre torna a rinforzarsi sull'Italia e sul Mediterraneo, con residua instabilità che interesserà la Sicilia. La giornata di oggi vedrà tempo in prevalenza soleggiato e caldo, nonostante un po' di nuvolosità passeggera ad alta quota e nuvole un po' più compatte sulle Alpi orientali nel pomeriggio. Possibilità di rovesci e temporali nel sud della Sicilia. Temperature in lieve aumento sulle regioni del centro-nord, specialmente sul nord-ovest. Stabili o in lieve calo in Sicilia, senza particolari variazioni al sud. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it. Radio Subasio.
4: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
6: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 8x80 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
8: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos SPA.
9: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus. Solo in negozio con carta MediaWorld Club. Regolamento su club.mediaworld.it. MediaWorld.
10: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare.
11: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
12: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
13: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
14: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
0: Le 6 e 5 minuti, buongiorno e soprattutto buon inizio settimana, buon lunedì a tutti da Vera Torrisi da Radio Subasio. Ripartiamo con la musica, la Collection, Renato Zero.

queste due fatidiche parole, non dimenticatevi. Renato Zero più su dal 1981, la collection delle 6:10. Buongiorno amici, buon inizio settimana. Quale potrebbe essere la parola di questa mattina? Potrebbe essere rientro, no? E questa è la settimana di rientro dalle vacanze scolastiche per oramai tutti gli studenti d'Italia. Potrebbe essere anche ritorno ai banchi di scuola, ritorno ai soliti ritmi, ritorno al solito traffico. Perché insieme al vostro buongiorno non citare anche disavventure da rientro, da ritorno, se ci sono state questa mattina oppure insomma nei giorni scorsi o in questo viaggio di rientro o di ritorno? 3 4 8 0 7 5 80 60 per i vostri messaggi anche vocali. Laura Pausini ha sempre voglia di cantare, lo sappiamo, e tra gli artisti che vuole ricantare c'è anche Raff.

0: su Radio Subasio. Messaggi a proposito di telefoni al 348-075-8060. Sveglia a quest'ora, dai, sentiamo.
1: Buongiorno, sono Fabrizio e sto andando al lavoro.
0: Sì.
1: E sono in formissima. Si sente,
0: E come no? Appena hai detto buongiorno, ma senti Fabrizio come in forma questa mattina. Buongiorno, Mattia da Frosinone, oggi ricomincia la scuola, scrive: volevo fare un in bocca al lupo e buon anno scolastico a tutti. Luca da Benevento, a proposito di parola che potrebbe essere ritorno o rientro, lui ritorna al lavoro dopo la festa del 18° di sua figlia Claudia, ancora auguri da papà. Ciao Luca, hai fatto il dritto. Poi Simone da Lucca, in viaggio verso Roma, immagino per lavoro. Poi ancora.
2: Buongiorno Radio Subasio, sono Raffaella da Vetralla.
0: Ciao.
2: Tutti i giorni da questa settimana viaggio verso Roma, sveglia alle 5. Wow, quest'anno si comincia da pendolare, ma la cosa bella è che sono entrata di ruolo e quindi dai, si fa volentieri.
0: E vai.
2: Buona giornata a tutti e ciao Vera, ben trovata.
0: Grazie, buona giornata a te e in bocca al lupo per questa avventura finalmente di ruolo. Non sei la prima che ci dà questa bella notizia. 3 4 8 0 7 5 80 60 per i vostri messaggi anche vocali.

pompa. Daniele Silvestri, in questo lunedì mattina salirò su Radio Subasio. Qual è la parola di questa mattina? Rientro, amici, o ritorno? Al 348-0758-60, tra poco vi leggo e vi ascolto. Lui ritorna ovviamente dopo i suoi concerti sempre a Milano, che è la città che insomma gli ha dato i natali, dove è nato e cresciuto. Sto parlando di Ernia, e la dedica a questa città e appunto il suo ultimo singolo. Che nome dai?

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio. Radio Subasio. Subasio.

0: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
1: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
2: Let's go! The Meteo World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 5, tuo a soli 499 euro. Approfittane in negozi online. Meteo World.
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
6: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
7: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliati per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
8: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
9: Quando è stata l'ultima volta che hai giocato per strada? Dal 18 al 20 settembre a Verona torna a Toccati, Festival Internazionale dei Giochi in Strada. 3 giorni di gioco tra musica, danze e sfide a squadre. E quest'anno arriva un ospite d'onore che parla gaelico, l'Irlanda. Tocca a te, 18-20 settembre a Verona. Tocca a te. Radio Subasio, radio ufficiale dell'evento.
10: È permesso?
11: Ah, proprio lei!
10: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
11: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
10: E risparmia sulla bolletta.
11: Posso metterlo io?
10: È meglio applicato da un professionista.
11: Come lei?
10: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
12: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
13: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
14: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
15: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
16: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
17: In una sua recente intervista ha raccontato il suo amore per Roma, una città dove Saldavinci ha vissuto da ragazzino e dove ha incontrato e ha avuto un'esperienza anche con Carlo Verdone nel film Troppo Forte. Lo sentiamo, Saldavinci, Fuga d'amore.

0: le Spice Girls su Radio Subasio alle 6.42. Oggi la parola è rientro o ritorno. Sentiamo cosa vi state raccontando al 348 075 8060.
1: Buongiorno Radio Subasio, sono Simona.
0: Ciao.
1: Sto rientrando al lavoro dopo settimana di ferie, quindi si ricomincia a pieno ritmo.
0: E
1: buon
0: vai.
1: Lavoro a tutti e un saluto a Radio Subasio.
0: Grazie, buon rientro. Buon anno scolastico, scrive Lea da Milano, a tutti, soprattutto alla mia bimba Rebecca, in bocca al lupo a tutti gli studenti. Poi
2: buongiorno, Emanuela da Soriano.
0: Ciao.
2: Io sto andando a letto, staccato dalla notte. Buonanotte.
0: E buonanotte a te. Né rientro né ritorno. Vabbè, un po' più ritorno che rientro, no? Ciao, buonanotte.
3: Buongiorno Vera.
0: Ciao.
3: Buongiorno Subasiani. Il mio compleanno da sempre ha coinciso con il rientro a scuola.
0: Okay.
3: E da piccola questa cosa, insomma, molte volte mi ha scocciato. Adesso la prendo con un sorriso perché sono ben 56. Quindi è un inizio, è un rientro. È un ritorno, così. Buon inizio a tutti, buon anno scolastico ai ragazzi che inizia questa nuova avventura e buon compleanno a me.
0: Brava.
3: Cinzia da Mondolfo.
0: Auguri Cinzia, allora, e sia rientro che ritorno e auguri per il tuo compleanno. Oh amici, oggi è lunedì, vogliamo spezzare una lancia nei confronti di questa giornata che qualcuno odia, no? E invece il buono del vostro lunedì di questo 14 settembre al 3 480 75 80 60. Messaggi vocali di testo, dai, tra poco vi leggo e vi ascolto il buono di questo lunedì e anche sul sentire la novità di Ligabue, qualcosa per te.

0: sì, c'è chi dice no, fatemi salutare Sabrina, buongiorno a Francesco da Monsummano, Pietro nel traffico verso Roma, ma c'è del buono in questo lunedì? Sentiamo i vostri messaggi.
1: Ciao, buongiorno. Ciao. Subasio, sono Rosa d'Ancona, io sto rientrando dal turno di notte,
0: sì?
1: Quindi una buonissima giornata a tutti da Ancona. Qui al passetto c'è una bellissima alba rosa.
0: Vedi, è sempre qualcosa di bello, di buono. C'è da trovare in questo lunedì l'alba rosa.
2: Ciao Radio Subasio, sono Max da Capaccio.
0: Ciao.
2: Per me il lunedì è diverso perché io, avendo un'attività di pizzeria, è il mio giorno libero ed oggi sono in partenza per Milano dove vado a seguire la mia squadra del cuore.
0: E allora buona giornata di vacanza e di trasferta per inseguire le tue passioni. Amici, chiudiamo tutti svegli questa mattina con Damiano David, Talk to Me.

0: invece a domani a partire dalle 5 arriva Gianluca Giurato e tutti in piedi. Prima l'appuntamento con l'informazione, le breaking news di TG Com 24, le 7.
1: Buongiorno da Esther Oletto. Paura per una delegazione europea in viaggio da Kiev a Varsavia, a bordo di un treno sfiorato da un drone russo al confine con la Polonia. I barbari sono alle vostre porte, avverte l'Ucraina, mentre il presidente americano Trump chiede a Zelensky di non colpire le raffinerie di Mosca. Gli Houthi stanno alzando lo scontro nei confronti dello storico nemico sunnita, Riyadh, ora in difficoltà a causa dell'attacco all'oleodotto di Yanbu affacciato sul Mar Rosso. Colpita anche una base militare nella regione di Sharura, numerose esplosioni a Sirte nello stretto di Hormuz. Elezioni in Svezia, sfida all'ultima scheda, ma l'estrema destra perde voti. Rimonta dei moderati del premier Kristersson. Il governo è un rebus, la leader dei socialdemocratici Andersson pronti ad assumerci la responsabilità del risultato. Non ce l'ha fatta il pescatore 25enne che era a bordo del suo barchino con la moglie quando un taxi acqueo li ha travolti nella laguna di Venezia. Il giovane è deceduto in ospedale, la compagna dispersa. Stamane riprendono le ricerche. La procura procede per omicidio nautico. Un 70enne ha ucciso la suocera di 96 anni a Villa Tora di Saonara in provincia di Padova. L'ha soffocata perché esasperato dalla situazione familiare, ha spiegato l'uomo che ha allertato i carabinieri. Calcio, la Juventus va sotto, risorge e poi crolla con il Sassuolo a Reggio Emilia. I bianconeri in svantaggio per due volte, recuperano con una doppietta dopo il 90esimo, ma poi in extremis subiscono la terza rete di Azic. Vincono in casa il Napoli sul Bologna per 1-0 e Lecce sul Monza per 3-2. Oggi chiudono il turno di Serie A Como, Parma, Torino, Roma e Inter Udinese. Kimi Antonelli trionfa anche al Gran Premio di Spagna di Formula 1. Deludono le Ferrari, Leclerc quarto, Hamilton ritirato. Tennis US Open, Zverev sconfigge Shelton e conquista il titolo del singolare maschile. Queste le breaking news di TG Com 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Ci sono code a tratti sull'autosole tra Colleferro e il bivio A1 di Ramazzone Roma Sud e sulla stessa autostrada viene segnalata una perdita di carico tra Ponzano Romano Soratte e Magliano Sabina verso Firenze. In Basilicata ci sono rallentamenti sulla statale 598 di Fondo Valle d'Agri a causa di un incidente già risolto all'incrocio Sant'Arcangelo. Cantieri sono segnalati sulla 26 Genova Gravel Lonatoce tra Romagnano Sesia Gemme e allaccio con la 4 Torino Trieste. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
7: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani.
8: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
9: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
10: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
11: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.

0: Yeah, uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
0: Piacere, calciolone!
2: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
4: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
5: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2,450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Prontissimi, eccoci qua, sono le 7:06. Buongiorno, nuova settimana, è lunedì 14 settembre e siamo tutti in piedi su Radio Subasio. Buongiorno da Gianluca Giurato, si parte con KC e The Sunshine Band.

Oh yeah, I'm your boogeyman, Casey and the Sunshine Band. Quanti da piccoli erano spaventati dai genitori con l'uomo nero? Se non fai il bravo arriva l'uomo nero e ti porta via. C'era questa figura mitologica, insomma oggi non sarebbe neanche politicamente corretto, però in questo caso il boogeyman della Casey and the Sunshine Band non è l'uomo nero ma è il DJ. Siamo noi praticamente, siamo quelli che vi fanno ballare, che vi fanno compagnia ogni ora del giorno e della notte su Radio Subasio. Buongiorno e allora compagnia per tre ore con tutti in piedi, con me Gianluca Giurato. Oggi giornata particolarissima perché in sette regioni almeno, perché poi insomma abbiamo visto in questi giorni è tutto un po' variabile, dipende anche molto dagli istituti, dai singoli istituti, i ragazzi tornano a scuola, però in tantissime regioni torneranno tra oggi, domani e dopodomani, fino al 17 saranno gli studenti pugliesi gli ultimi a tornare sui banchi di scuola e oggi ricomincia anche tutti a scuola, quindi il nostro giretto d'Italia con tutti i bambini che risponderanno a quale materia oggi. Boh, io ve l'ho detto in realtà, vi ho anticipato qualcosa, chissà se qualche bimbo ha sentito durante la scorsa settimana e si ricorda. Non vi ho detto la, diciamo proprio la domanda, ma vi ho detto la materia, quindi già potete essere un pochettino preparati. Ecco, abbiamo parlato di canzoni, quindi immaginate un pochino quale può essere la materia di oggi, cari bambini. Dai, iniziamo veramente con allegria questo nuovo anno scolastico con i nostri bimbi e ragazzi che sentiremo tra pochissimo. Intanto c'è Francesco Gabbani e subito dopo l'oroscopo di Radio Subasio.

0: su Basio e le stelle.
1: Buongiorno amici delle stelle, ben ritrovati, pronti per i consigli dell'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Iniziamo con l'Ariete. Qualcuno vuole discutere e ridisegnare gli accordi. Non è un attacco diretto nei nostri confronti, noi però non facciamoci trovare impreparati. Marte in quadrato mantiene alta la reattività, perciò se riceviamo critiche, aspettiamo prima di replicare. Toro, giorno intenso sul piano delle sensazioni. Le passioni si accendono e viviamo tutto con profondità. Buone intuizioni sul lavoro e nei programmi pratici. Attenzione a non lasciarci travolgere da gelosie e possessività. Manteniamo lucidità nelle scelte amorose. Gemelli, Mercurio in trigono con Urano porta soluzioni non lineari a problemi diretti, ma è un tipo di ragionamento trasversale in cui noi eccelliamo. Un lampo di genio mentre pensiamo ad altro. Fermiamoci, prendiamo carta e penna, scriviamo l'intuizione. Cancro, la Luna entra in Scorpione, portando energie profonde e favorevoli. Oggi possiamo fare passi avanti significativi nei progetti che ci stanno a cuore. Il sestile Sole Marte aggiunge una spinta operativa. Ciò che deve essere avviato non deve aspettare oltre. Leone, qualche piccola nube sul cuore richiede una dose in più di pazienza. Usiamo il buon senso per gestire malintesi senza alzare troppo i toni. La saggezza suggerisce di cercare il dialogo e di attendere per chiarire i dubbi con calma e molta disponibilità. Vergine, l'ottimo aspetto fra il Sole e Marte ci trasforma in architetti dell'efficienza. Gestiamo le emergenze con una freddezza operativa che non sbaglia. Troviamo con determinazione una soluzione a una pendenza che richiede un intervento immediato. Bilancia, lunedì che inizia con dolcezza. La mattina porta un momento affettivo inaspettato che ci scalda e ci dà energia per il resto della giornata. Nel pomeriggio le questioni emergono con forza. Affrontiamole con lucidità, non ci conviene più rimandare. Scorpione, momenti di picco emotivo e magnetico. Sentiamo tutto con una profondità che può fare paura, ma che è anche il nostro dono più grande. Se c'è qualcosa di importante da dichiarare, le stelle non possono offrirci una finestra migliore di questa. Sagittario, tutto risuona più forte oggi. Le emozioni salgono, scendono, ci portano in alto e in basso. Il cuore è detta legge sulla ragione. Incontriamo gli amici. Ottime vibrazioni per approfondire legami, capire situazioni complesse, risolvere dei problemi con fantasia. Capricorno, la Luna torna favorevole e forma un buon accordo con Venere. L'atmosfera si addolcisce e anche nel lavoro torniamo a macinare un po' di sicurezza. Ogni accordo oggi va messo per iscritto. Non possiamo fare affidamento su nessuna intesa, solo verbale. Acquario, aggiorniamo il nostro modo di dialogare. Se usiamo parole inedite, attiriamo persone nuove e opportunità che prima erano del tutto invisibili. Barbanera ci invita a scovare un nuovo canale di comunicazione che non abbiamo mai usato. Proviamo. Finiamo con i pesci. La Luna entra nello Scorpione e si congiunge a Venere, che nel nostro segno è in trigono. Questa è una delle giornate più potenti del mese. In amore è un momento straordinario per chi è in coppia e per chi è solo. Sappiamo esprimere ciò che sentiamo. Che sia una giornata baciata dalle stelle per tutti gli ascoltatori. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it.

Eh beh, c'è tanta gente euforica stamattina perché ci si sveglia con temperature che in molti casi sono sotto i 20 gradi e sembra un miraggio rispetto a tutto quello che insomma è successo quest'estate. Abbiamo infatti il nostro classico giretto delle 7:20 nelle città italiane. A Roma ci sono per esempio adesso 17 gradi, a Milano pure 17, a Napoli invece saliamo a 20, ma è comunque una temperatura gradevolissima. 16 gradi a Torino, 21 a Genova, che al nord fa sempre un po' eccezione, ma questo accade anche d'inverno, 20 gradi a Venezia, 19 a Bologna. Firenze è freschino, bisogna coprirsi bene, non uscite proprio a mezze maniche, amici fiorentini, perché ci sono 15 gradi adesso, 23 gradi invece a Palermo, temperatura comunque molto gradevole, uno dice ad avercela tutto l'anno, 18 gradi ad Ancona, 15 a Perugia, 12 all'Aquila, freddo, 22 gradi a Bari e 21 a Cagliari. Adesso invece ci riscaldiamo con i vostri messaggi di auguri, tra poco gli auguri di buon compleanno, quelli 348 075 86 60, scriveteli ora però.

0: Due destini, questa è la canzone di Tino Mancino su Radio Subasio. 7:28, prontissimi per gli auguri di buon compleanno. Stavo guardando anche una foto che accompagna un messaggio di auguri. Vedo il Ponte Vecchio a Firenze, il Lungarno, mamma mia che meraviglia. Ebbene sì, perché appunto i vostri auguri spesso sono anche corredati da foto che descrivono in qualche modo quello che è il giorno del compleanno. A mio marito Stefano, sei come Firenze, più passa il tempo più bello diventa. Serena da Firenze lo scrive, tanti auguri. Allora Stefano, grazie anche per la splendida foto. Auguri all'indiscusso amore più grande della mia vita. Buon 17° Mati, che il tuo bel sorriso non ti abbandoni mai. Lo scrive Stefano da Siena. Ancora a te cara Marta, buon compleanno, un abbraccio forte e pieno d'affetto. Livia, Raffaele, Maura e la piccola Rosa. Tanti auguri alle due piccole pesti, Tommaso e Leonardo, due gemellini quindi. Un bacione da zio Pippo e zia Ale. Buongiorno, tantissimi auguri al mio fantastico genero Marco, Catiuscia da Sezze. Auguri a Pierluigi ed Emanuele, anzi Emanuel, scusatemi, 55 e 31 anni, quindi in questo caso gemelli diversi, sono sicuramente da festeggiare, lo scrive Paola. Petra da Roma invece fa tantissimi auguri a sua nonna che compie 80 anni, auguroni, questo sì che è da festeggiare come tutti gli altri compleanni, è chiaro, ma questo in modo particolare, insomma cifra tonda, grande festa, non so se stasera oppure magari il tutto sarà spostato alla fine settimana, ecco, ma sarà sicuramente una festa bellissima insieme a tutti i cari della tua nonna che appunto festeggia. Allora, auguri davvero a tutti coloro che oggi compiono gli anni. Festeggiamo con una canzone molto bella che ritroviamo dopo un paio d'anni, perché appunto è del 2024, il disco di Gazzelle su Radio Subasio. Eccolo qua, si chiama Tutto Qui.
1: Lo so che

0: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
1: Tutti per Oro Cash.
2: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
3: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
4: Qualcuno ha detto Just Eat.
5: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre.
6: Ma settembre sta finendo.
5: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta che fa qualcosa.
7: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it, iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, smartphone Oppo Reno 16F con supervalutazione tuo a 499 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.

0: Uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
0: Piacere! Calciolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Che operatore hai per la luce?
4: Ottima!
3: E per il gas?
4: Ottima!
3: Internet?
4: Ottima!
3: Mobile?
4: Indovina?
3: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
4: Davvero!
5: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
6: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
7: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
8: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

è tornato finalmente il gran giorno, si ritorna a scuola, siete contentissimi di questo, vero? Ma siete più contenti ancora che sia tornato il nostro appuntamento, il nostro giretto d'Italia. Allora, in bocca al lupo, innanzitutto ve lo faccio subito per il nuovo anno scolastico. Staremo insieme da qui fino a giugno, praticamente fino alla fine dell'anno, tutte le mattine con il nostro gioco, quindi con le nostre interrogazioni senza voto. Attenzione, sono interrogazioni che servono più che altro a divertirci, anche a iniziare la giornata con un po' di allegria, ecco, per sdrammatizzare quello che è l'ingresso a scuola. Il primo giorno per molti, sappiamo che alcuni ragazzi sono già tornati a scuola, appunto vi abbiamo sentiti anche nei giorni scorsi con le vostre voci, i vostri vocali, ma stamattina iniziamo le nostre belle interrogazioni. Allora, adesso divento il maestro Gianluca, così per ridere, insomma, non mi arrogo questo diritto, e vi chiedo, per la materia musica, attenzione, iniziamo con musica quest'anno scolastico, cos'è la chiave di violino? Voi lo sapete, bambini, cos'è la chiave di violino? Vi do anche due opzioni per facilitarvi un po' la risposta. La prima è una chiave musicale che stabilisce la posizione della nota sol sul secondo rigo del pentagramma. La seconda invece qual è? È la chiave del mobile dove vengono conservati gli strumenti musicali. Allora, ripetiamo, cos'è la chiave di violino? Una chiave musicale che stabilisce la posizione della nota sol sul secondo rigo del pentagramma, oppure la chiave del mobile dove vengono conservati gli strumenti musicali? 348 075 80 60, proprio per darci la risposta con un messaggio vocale. Vi aspettiamo! Non è che...

0: ma sono matta io, ma sono matta. Radio
1: Subasio. Hai perso la dedica di una canzone? Vuoi riascoltare il tuo messaggio vocale che abbiamo trasmesso in onda? O semplicemente vuoi ascoltare la tua trasmissione preferita? Ogni giorno, al termine di ogni programma, sono subito disponibili tutti i contenuti che hai perso. Vai su radiosubasio.it o sull'app di Radio Subasio e clicca Repliche.

0: Ricomincia il nostro giretto d'Italia stamattina. Domanda di musica per inaugurare il nuovo anno scolastico: cos'è la chiave di violino? È una chiave musicale che stabilisce la posizione della nota sol sul secondo rigo del pentagramma, oppure la chiave del mobile dove si conservano tutti gli strumenti musicali?
1: Ciao Radio Subasio, sono Sofia, vengo da Roma, ho 9 anni.
0: Ciao Sofia.
1: E la risposta giusta è la prima opzione.
0: Sì.
1: Radio Subasio. Ciao Gianluca, buona giornata.
0: Ma buona giornata a te Sofia, buon inizio d'anno. Quando vedete il simbolo della chiave di violino inizio pentagramma, vuol dire che la nota posizionata sul secondo rigo partendo dal basso corrisponde al sol. Il sol appena sopra il do centrale del pianoforte, proprio quello.
2: Ciao Radio Subasio, buon rientro a scuola, sono Beatrice da Guidonia. La risposta giusta è la prima.
0: Brava.
2: Ciao Radio Subasio. Ciao Gianluca.
0: Ciao Beatrice, buon inizio di anno scolastico anche a te, un bacio.
3: Ciao Radio Subasio, sono Luna da Gubbio. La risposta giusta è la 1.
0: Sì.
3: E auguro a tutti un buon anno scolastico. Ciao
0: Luna, anche a te un buon anno scolastico. Allora, la chiave di sol si usa per strumenti con registri medio-alti, appunto come il violino, il pianoforte, la mano destra e le note più alte, il flauto, per le voci femminili o tenorili, mentre per quelle più scure, come quella del basso, si usa proprio la chiave di basso. Chi c'è?
4: Ciao Radio Subasio, ma non è una chiave di un mobile dove contiene degli strumenti musicali?
0: Eh già.

0: messaggio, l'ultimo, dai, dai.
1: Ciao Radio Subasio, sono Aurora da Genova.
0: Ciao.
1: Ho 6 anni, la risposta esatta è la prima.
0: Brava.
1: Ciao Radio Subasio.
0: Aurora.
1: Ciao Gianluca.
0: Ciao piccolina, ciao a tutti i bimbi, sono felice di ritrovarvi, ci sentiamo domattina, vi aspetto.

0: Olivia Dean su Radio Subasio ci porta le breaking news di TGCom 24, mancano 2 minuti alle 8.
1: Buongiorno da Ester Oletto. Donald Trump non vuole un rallentamento dell'intelligenza artificiale. Chi vincerà questa corsa vincerà tutto, afferma il presidente statunitense, che punta l'indice contro forze negative dopo l'allarme lanciato dai colossi del settore americani per una decelerazione dello sviluppo AI ed evitare che possa sfuggire al controllo umano. Droni russi sfiorano il treno dei diplomatici internazionali al confine con la Polonia nella tratta Kiev-Varsavia, tra loro anche un italiano, tutti incolumi. Il presidente ucraino Zelensky parla di attacco deliberato. Mosca nega, ma la NATO potenzia la difesa. Elezioni in Svezia e testa a testa tra socialdemocratici e centrodestra quando è ancora in corso lo spoglio delle schede. Rimonta dei moderati del premier Kristersson, arretra l'ultradestra. Riprendono stamani le ricerche nella laguna di Venezia della 26enne di origini brasiliane, dispersa da ieri dopo lo scontro tra un barchino e un taxi acqueo, costato la vita al marito 25enne. Sean Micheli è morto in ospedale, la procura ha aperto un fascicolo per omicidio nautico. A Villa Tora di Saonara, nel Padovano, un 70enne ha ucciso la suocera di 96 anni, poi ha chiamato i carabinieri. L'uomo ha confessato di averla soffocata dopo una situazione di forte disagio legata, a suo dire, ai comportamenti dell'anziana, aggravati dal progressivo peggioramento delle sue condizioni di salute. Calcio, la Juventus pareggia 2 volte, poi perde in casa del Sassuolo 3-2. Determinante per i neroverdi la rete di Azic al 94esimo, stesso risultato del Lecce che ha battuto il Monza. Nell'altra partita della domenica, vittoria del Napoli sul Bologna per 1-0. Oggi 3 posticipi chiudono la 4ª giornata di Serie A, Como Parma, Torino Roma e Inter Udinese. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
8: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 4 Milano-Brescia code per traffico intenso tra l'allacciamento tangenziale est di Milano e Sesto San Giovanni viale Zara in direzione di Torino. Sulla 13 Bologna-Padova code per un veicolo fermo tra Altedo e Bologna Interporto in direzione di Bologna. Sulla 11 Firenze-Pisa rallentamenti tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 in direzione di Firenze per traffico intenso. Sulla 24 Roma-Teramo rallentamenti per lavori tra Colledara, San Gabriele e Assergi in direzione della capitale. Sulla A3 Napoli-Salerno per traffico code tra l'allacciamento Autosole e lo svincolo Porto in direzione di Napoli. Infine sulla statale 3 bis Tiberina ci sono code dopo l'incrocio Bettolle-Perugia in direzione dell'incrocio Viterbo-Terni. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
7: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
9: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2,450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.
10: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
11: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
12: di Shiseido. E fino al 20 settembre nelle profumerie Naima c'è un regalo per tutte noi.
13: Ah, quale?
12: Acquistando skincare Shiseido avrai in regalo il Beauty Kit Vital Perfection con 14 giorni di trattamento.
13: Corro subito nelle profumerie Naima.
12: Operazione valida dal 7 al 20 settembre. Regolamento su naima.it.
14: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
15: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da €19.990 per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
16: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
17: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
18: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a €1.000 in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
19: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
20: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, frigorifero combinato Samsung Total No Frost, tuo a €579. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
21: Cosa fa Oscillo Cucinum?
22: Cosa fa Oscillo Cucinum?
21: Cosa fa Oscillo Cucinum?
23: Cosa fa Oscillo Cucinum?
22: Cosa fa Oscillo Cucinum?
23: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
24: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Boiron.

0: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
1: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
2: Pelle secca e sensibile? Calma! C'è Calmilene! Con Dermovitamina Calmilene crema idratante. La tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
3: 8 e 6 minuti, siamo prontissimi, eccoci qua, seconda ora di Tutti in Piedi su Radio Subasio. Buongiorno da Gianluca Giurato, si riparte con Fabio Concato dal 1984. Questa è Fiore di Mar.

Fabio Concato su Radio Subasio, delicatezza infinita in questa fiore di maggio, e adesso andiamo a vedere che è successo di importante il 14 settembre. Ci sono tanti eventi, oggi parliamo soprattutto di debutti. Allora, nel 2000, quindi esattamente 26 anni fa, con il Grande Fratello debutta in Italia il reality show. 10 persone vivranno per 99 giorni in una casa, spiati da telecamere e microfoni 24 ore su 24. L'edizione nazionale del format olandese, trasmessa da Canale 5, è condotta, ce lo ricordiamo tutti, da Daria Biniardi, proprio agli esordi nelle prime edizioni, e in bocca al lupo anche per questa nuova edizione che sta per partire appunto su Canale 5. Andiamo indietro, 1978, debutta però in America, in Italia arriva chiaramente un po' dopo, sulla rete ABC, la serie Mork e Mindy, Nano Nano La Tua Mano, la nostra sigla la più bella del mondo. I protagonisti sono interpretati dagli attori 26enni, anzi 27enni in realtà, quando erano giovani, Robin Williams, indimenticabile, e Pam Dober. E ancora un altro debutto, ancora più indietro nel tempo. Nel 1972 il secondo canale della televisione italiana vara il programma di fumetti in tv, Gulp, che poi diventerà Super Gulp dopo un po' di tempo. Al suo interno debutta Nick Carter di Bombi e Guido De Maria, con l'omonimo personaggio del detective affiancato dagli aiutanti pazzi e ten, quanti ricordi, mamma mia, costantemente impegnato a smascherare le malefatte di Stanislao Mulinski. Ebbene sì, maledetto Carter, hai vinto anche stavolta. E chi non se lo ricorda? Allora, i vostri ricordi legati a una di queste serie, o una serie in generale, anche un programma appunto come il Grande Fratello, qualcosa che vi lega a una serie, a un programma televisivo, magari legata anche a qualcosa di personale che avete vissuto proprio quell'anno là, perché eravate bambini o altro. Adesso invece il nostro ricordo di una grandissima, veramente una voce unica nel panorama non solo italiano, Giuni Russo, che ci lasciava esattamente 22 anni fa, il 14 settembre del 2004, un'estate al mare.

Hola, Marco Mengoni con la voce bellissima appunto del suo collega che abbiamo appena ritrovato qui su Radio Subasio, ma adesso vogliamo sentire un'altra voce, bella sicuramente, perché quando sentiamo le voci dei nostri ascoltatori è sempre bello appunto mandarle in onda. Questo perché lo dico? Perché sta per tornare il Voice Box, come tutte le mattine intorno alle 8.30, quindi avrete la possibilità di mandare la vostra voce con un messaggio vocale richiedendo una canzone. Due piccioni con una fava si prendono in questo caso, perché ascoltate su Radio Subasio la vostra canzone preferita e anche la vostra voce che l'annuncia questa canzone, quindi aspettiamo i vostri vocali. Ovviamente dovete dirci anche il vostro nome e da dove ci ascoltate nel messaggio al 348 075 80 60. Ora

Che male c'è, che c'è di male, Pino Daniele su Radio Subasio? In effetti non c'è niente di male ad avere dei bei ricordi legati al passato, magari a una serie televisiva che guardavamo sempre e ci ricorda qualcosa in particolare della nostra vita. Vivere di ricordi, quella è un'altra cosa, forse lì c'è un po' di male. Va bene, comunque salutiamo Alessio da Roma che dice: quando avevo circa 6 anni il pomeriggio ero sempre giù in cortile a giocare con gli amichetti del palazzo, ma quando iniziava Super Gulp, di cui oggi abbiamo ricordato l'esordio, tornavo a casa in fretta e furia. Il mio fumetto preferito era Alan Ford e il gruppo TNT. Bellissimo, TNT, TNT, paraparam. E voi avete un ricordo legato a un esordio, a un fumetto, a qualcosa che guardavate in TV? 348 075 80 60. Stare

0: Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve? È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
2: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
1: Sì, sì, come no?
3: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAI 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
6: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
7: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
8: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
10: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
11: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
12: Ops.
11: Ops.
12: Ops.
11: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
12: Ops.
11: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
13: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
14: Messaggio da Marco. Piscina, hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
15: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€. In store, app e su decathlon.it.
16: Che operatore hai per la luce?
15: Ottima.
16: E per il gas?
15: Ottima.
16: Internet?
15: Ottima.
16: Mobile?
15: Indovina?
16: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
17: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
18: Voice Box.
19: Voice Box.
18: La tua voce su Radio Subasio.
20: Buongiorno Radio Subasio, sono Daniele da Roma. Vista che inizia la scuola e bisogna correre, vorrei ascoltare Born to Run di Springsteen. Ciao, grazie a tutti.

Sun, questa è la canzone del boss Bruce Springsteen su Radio Subasio. Daniele da Roma, giustamente nel tuo messaggio hai detto ricomincia la scuola, bisogna correre, probabilmente hai dei figli da accompagnare la mattina, quindi cambiano le abitudini dopo l'estate, oppure tu stesso lavori a scuola e quindi bisogna correre perché si riparte, probabilmente appunto fai l'insegnante visto che ricominci oggi, oppure chissà che cosa. Va bene, comunque grazie per questa bella richiesta, grazie a tutti quanti gli altri, anche oggi vi siete sbizzarriti con i vostri messaggi. Il Voice Box, come sapete, torna domani, mentre con piacere possiamo dire da qualche giorno che è tornata anche Elisa con la sua splendida voce e con un nuovo singolo che ci ricorda quella famosa arte giapponese. Questa è la canzone, si chiama Kintsugi su Radio Subasio.

Radio Subasio. Subasio.

canzone, anche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore.

0: Questa è la canzone di Alex Britti su Radio Subasio. Stiamo parlando di ricordi legati a quelle che sono le serie televisive, i programmi che guardavamo da bambini, i cartoni. Insomma, abbiamo nominato vari esordi, tra cui Mork e Mindy e Gulp, che iniziavano proprio il 14 settembre, in anni diversi, ma comunque negli anni 70. Ebbene, qualcuno ci ha segnalato altri tipi di ricordi legati a queste serie qua. Sentiamo.
1: Ciao Radio Subasio, sono Gennaro da Roma.
0: Ciao.
1: E io sono dei tempi di Braccobaldo Show.
0: Wow.
1: Lupo dei lupi.
0: Bello.
1: Bei tempi. Comunque
0: sì.
1: Un augurio a tutti i ragazzi che oggi iniziano la scuola, soprattutto alle mie figlie Sofia e Irene. Ciao ciao.
0: Un bacio
1: Radio
0: allora.
1: Radio Subasio.
0: Grande, grande. Un bacio anche alle tue figlie. In bocca al lupo per l'inizio dell'anno scolastico. Insomma, tu sei legato a Siamo tutti qui per vedere Braccobaldo Show. Più o meno era così. Adesso l'ho fatta male, ma me le ricordo tutte io le sigle, quelle del passato. Chissà perché. Quelle nuove invece non me le ricordo. E devo preoccuparmi. Saranno i segni dell'età, non lo so. Comunque tra poco leggeremo altri messaggi. Gianluca di Pesaro per esempio si ricorda Goldrick, Mazinga Z, Capitan Harlock, Daitan 3, non ne perdevo uno. Oh Gianluca, mi sa che guardavamo gli stessi cartoni io e te.

0: noi incoscienti, molto incoscienti. Achille Lauro su Radio Subasio, sono le 9 in punto e il momento dell'informazione. Arrivano le breaking news di Digicom 24.
1: Buongiorno da Esteroletto. Elezioni in Svezia, l'esito è ancora incerto. Con il 94% dei voti scrutinati, l'opposizione di sinistra si trova in lieve vantaggio sulla coalizione di destra del premier Kristersson. Il risultato definitivo non prima di mercoledì, quando sarà completato anche lo spoglio dei residenti esteri. Paura per una delegazione europea in viaggio da Kiev a Varsavia a bordo di un treno sfiorato da un drone russo al confine con la Polonia. I barbari sono alle vostre porte, avverte l'Ucraina, mentre la Casa Bianca chiede a Zelensky di non colpire le raffinerie di Mosca. Donald Trump contro Big Tech, nessuno stop dell'intelligenza artificiale. In queste ore si moltiplicano le richieste di rallentare il progresso dell'AI anche da parte dei colossi del settore, che valutano una regolamentazione per il bene dell'umanità. Forze negative chiedono un rallentamento, ma non succederà, avverte il presidente. Il nuovo anno scolastico oggi è ripreso in Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte e Umbria. La prima campanella d'ingresso è già suonata la scorsa settimana in Trentino Alto Adige, Veneto Valle d'Aosta, l'ultima in Puglia il 17 settembre. La camera ardente di Emma Bonino in Campidoglio riapre alle 10, ieri bagno di folla per rendere omaggio alla storica leader del Partito dei Radicali, chiuderà alle 19. Domani funerali in forma laica nella protoomoteca, dove giace il feretro su cui è stata deposta una bandiera dell'Unione Europea. Calcio, la Juventus va sotto, risorge poi crolla con il Sassuolo al Mapei Stadium. I bianconeri in svantaggio per due volte recuperano con una doppietta dopo il 90esimo, ma poi in extremis subiscono la terza rete di Azic. Vincono in casa il Napoli sul Bologna e il Lecce sul Monza. Oggi chiudono il turno di Serie A Como, Parma, Torino, Roma e Inter Udinese. Kimi Antonelli trionfa anche al Gran Premio di Spagna di Formula 1. Deludono le Ferrari, Leclerc quarto, Hamilton ritirato. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
8: Una buona giornata, Daniele Izzo di meteo.it, agli amici di Radio Subasio. Sarà un inizio di settimana contraddistinto dall'alta pressione in rinforzo sul Mediterraneo e sull'Italia. Oggi e domani saranno due giornate prevalentemente soleggiate sul nostro paese, da segnalare qualche velatura in transito e un po' di instabilità pomeridiana. Oggi sulle Alpi friulane e sulla Sicilia e domani in generale sulle regioni meridionali. Le temperature sono in rialzo con valori tipici di fine estate prossimi ai 30 gradi. Poi attenzione, mercoledì peggiora gradualmente al nord per l'arrivo di una perturbazione atlantica che poi giovedì raggiungerà anche il centro-sud. Sarà accompagnata da un rinforzo dei venti, da temporali anche forti e soprattutto da un nuovo sensibile calo delle temperature. Per maggiori dettagli consultate il sito l'app meteo.it. Radio Subasio.
9: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
10: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
11: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799 TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
12: San Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
13: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos SPA.

0: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Pokehouse e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
2: Qualcuno ha detto Just Eat.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Eccoci qua, sono le 9:08 e inizia la nostra terza ora insieme, tutti in piedi per questo lunedì 14 settembre su Radio Subasio. Buongiorno da Gianluca Giurato, ci sono i Rockset, questa è Joyride.

almeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Balorda nostalgia, la canzone di Olly su Radio Subasio. Nostalgia per le grandi canzoni che noi vi riproponiamo a volte anche nel nostro gioco, quello della canzone mostrificata, che stamattina va indietro nel tempo agli anni Ottanta. Allora, in questo caso si tratta di una canzone che è una cover, anche se la maggior parte della gente è convinta che sia questa la versione originale e quella di Bonnie Tyler invece una cover. Esattamente il contrario, perché Bonnie Tyler la incise nel 1988 e poi appunto l'anno successivo la portò a successo la nostra, quella che dovevi indovinare stamattina. Si tratta di due grandissime artiste, Bonnie Tyler tra l'altro la ricordiamo con affetto perché ci ha lasciati un paio di mesi fa, invece l'artista che dovete indovinare è scomparsa qualche anno fa, diciamo 3 anni fa, dai vi aiuto così ancora di più. Una delle più grandi cantanti del mondo, americana, che fece appunto la cover di questa canzone qua l'anno successivo, portandola al successo, anzi facendola diventare forse una delle sue canzoni più famose e più rappresentative, anche perché nel titolo un po' anche la descrive, anche se lei si rivolge a un altro, insomma si rivolge a un uomo in questo caso, ma è una canzone talmente famosa che la riconoscerete subito anche dalla clip mostrificata che stiamo per farvi ascoltare. Se avete indovinato potete mandare un messaggio vocale con la soluzione e dite anche il vostro nome da dove ci ascoltate. Il velocissimo o la velocissima che risponderà per primo verrà anche in diretta qui su Radio Subasio. I vostri vocali al 348 075 80 60, la clip.

could lie, but I'm telling the truth.

0: Il comico Sai che risate, la canzone di Cesare Cremonini su Radio Subasio. Noi andiamo a Terni da Antonella. Buongiorno Anto.
1: Buongiorno Gianluca, buongiorno Subasio.
0: Allora carissima, tu sei di Terni ma in questo momento sento che sei in macchina, sei in movimento. Dove stai andando?
1: Sì, in questo momento mi sto recando a Spoleto presso un'azienda perché ho un incontro di lavoro.
0: Incontro di lavoro di che tipo? Che lavoro fai?
1: Incontro di lavoro, io mi occupo di europrogettazione, aiuto le aziende a presentare vari progetti e li creo anche, presentare progetti per l'Unione Europea per avere dei finanziamenti.
0: Ah però, un lavoro importante il tuo. Quindi insomma stamattina stai andando in un'azienda proprio per presentare un progetto?
1: Per presentare un progetto, sto presentando il progetto che andremo appunto a presentare in piattaforma, la scadenza è a breve e se tutto va bene insomma si presenta e si procede chiaramente.
0: Senti, ma io sono molto curioso perché è un argomento, è un lavoro molto affascinante, cioè come si crea un progetto europeo? Tu da dove parti?
1: Allora, io parto dall'idea progettuale, cioè l'azienda mi dice vorremmo entrare nell'Unione Europea attraverso i progetti Erasmus Plus piuttosto che Horizon, ci sono dei bandi per le formazioni, per l'incentivazione, gli scambi di lavoro. Io vedo che tipo di azienda è, quindi vedo nello specifico qual è il loro core business, mi prendo del tempo per fare una ricerca a 360 gradi, gli propongo una serie di idee, se a loro vanno bene una o più di queste, io poi a questo punto costruisco proprio un progetto su un piano o triennale o quinquennale. E poi a questo punto viene presentato.
0: Hai capito, dai, allora veramente, cara Antonella, visto che ci hai fatto questa descrizione così perfetta, proprio lineare, precisa, io direi che ti possiamo dedicare la canzone di oggi, perché veramente tu sei...
1: The best!
0: E lo diciamo noi, non te lo stai dicendo da sola, eh? Antonella, un bacione, buon lavoro allora!
1: Un bacione, buon lavoro, grazie Subasio!
0: Oh, annunciaci pure la cantante, vai!
1: Tina Turner.
0: Eccola qui, è partita. Un bacio Antonella, buon lavoro.
1: Grazie anche a voi.
0: Ciao. Eccola qui la nostra zia Tina, The Best su Radio Subasio.

0: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
1: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
2: Ho fatto la scelta giusta.
1: Cioè?
2: Faccio pubblicità in TV.
1: Non ci credo.
2: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
1: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
2: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
1: Adesso?
2: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
3: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, smartphone Oppo Reno 16F con supervalutazione tuo a 499 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
4: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti 400 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
5: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
6: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
4: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
8: Che operatore hai per la luce?
9: Ottima.
8: E per il gas?
9: Ottima.
8: Internet?
9: Ottima.
8: Mobile?
9: Indovina?
8: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
9: Davvero!
10: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.
11: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
12: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
13: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
14: Nel 1984 Drupi presenta al Festival di Sanremo quello che diventerà uno dei suoi più grandi successi di tutta la carriera, Regalami un sorriso.

0: Fedez e Francesca Michelin su Radio Subasio. Magnifico, allora magnifico è anche il ricordo che ognuno di voi ci sta dando, perché oggi abbiamo parlato di esordi, di programmi come Super Gulp, oppure che ne so, anche di Mork e Mindy. Ci siamo ricordati anche le sigle, che mi ricordo tutte, anche voi, e tra poco le sentiamo. Ci state segnalando i vostri ricordi legati proprio a una serie o a un programma in particolare. Sentiamone qualcuno.
1: Buongiorno Radio Subasio.
0: Buongiorno a te.
1: Io mi ricordo i Robinson, tant'è che a nostra figlia, la prima figlia, abbiamo dato il nome Denise, perché ogni giorno guardavamo la serie.
0: Bella.
1: Alle 2 di pomeriggio, quando tornavamo dal lavoro, io e mio marito.
0: Quindi il ricordo è quotidiano, perché praticamente ogni giorno con vostra figlia vi ricordate dei Robinson. Bellissima scelta, complimenti.
2: Buongiorno, sono Patrizia da Roma.
0: Ciao Patrizia.
2: Una delle sigle che ricordo ancora è quella del telefilm Happy Days. Sunday, Monday,
0: Happy Days.
2: Tuesday, Wednesday, Happy Days.
0: Bella, grazie. E poi c'è per esempio Giuseppe da Roma che dice: io mi ricordo con molta nostalgia Azzard, siccome non ce l'hai cantata, la canto io. Bo e Luke, mamma mia, dai, adesso lasciamo cantare qualcun altro che lo fa meglio sicuramente. Però grazie davvero per tutti i ricordi che avete condiviso con noi stamattina su Radio Subasio. Dicevamo, cantiamo insieme questa canzone, noi lo facciamo in privato chiaramente, però è una canzone che ha scandito un po' tutta quanta l'estate qui su Radio Subasio, quella di Irama, si chiama ovviamente Cabana.

0: Buon viaggio della vita, Claudio Baglioni su Radio Subasio. Un viaggettino l'ha fatto anche lui, come tutti
1: i giorni.
0: Mi sposto,
1: qualche volta mi sposto, come ogni mattina qui.
0: Appunto, per arrivare qui in studio. Buongiorno,
1: buongiorno
0: Stefano
1: Pozzolivo.
0: Buongiorno
1: a te, buona nuova settimana a tutti, amici di Subasio. Sono in questa giornata del 14 settembre.
0: Metà mese. Sì, sì, sì, oggi molti studenti tornano a scuola.
1: Settembre viene celebrato come il mese della ripartenza. Si riaccendono, per così dire, i computer, riprendono le riunioni, si riempiono le agende e si torna a parlare anche di nuovi obiettivi. Dimagrirò, per esempio.
0: Però, perché?
1: Perché uno pensa che l'estate sia servita a riposarsi, a rilassarsi, ma è davvero così? Secondo una nota Life and Family Coach, ormai si chiamano in questo modo, si continua a raccontare settembre come il mese della ripartenza, ma a nessuno si chiede in quali condizioni si arrivi a quella linea di partenza. Molti non tornano al lavoro riposati, sottolinea, e ci arrivano dopo mesi in cui hanno continuato a tenere insieme organizzazione familiare, figli, casa, lavoro. Quindi quando una volta si diceva che bisognava riposarsi dopo le vacanze, probabilmente chi lo diceva non aveva tutti i torti.
0: È vero, verissimo.
1: E allora vorrei chiedervi se è così anche per voi, cioè se la stanchezza dell'estate poi la sentono di più le mamme o i papà, e perché? Cosa fate per combatterla e soprattutto se chiedete aiuto o smaltite tutto da soli? Ne parleremo al 348 075 8060,
0: anche perché insomma bisogna respirare, no? Fare un respiro profondo e ripartire a settembre.
1: Ispirate, respirate.
0: Grazie Pozzo, tra poco.
2: E se mi cerco penso che cosa vorrei.

0: Elodie su Radio Subasio. Respiriamo l'aria, è primavera. No, dai, che sta finendo l'estate, ma insomma ce la godiamo ancora tutta. Io vi aspetto domani tutti in piedi a partire dalle 7. Vi lascio con il Pozzo che vi accompagnerà come sempre fino alle 13. Ma prima l'informazione breaking news di TGCom 24. È tutto da Gianluca Giurato, Radio Subasio. Sono le 10 in punto.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Sfida all'ultimo voto in Svezia. L'opposizione di centrosinistra guidata dalla socialdemocratica Magdalena Andersson è in vantaggio sul blocco di destra che fa riferimento ai moderati della premier uscente Kristersson. Arretra l'estrema destra. I risultati definitivi non prima di mercoledì. Il conflitto in Ucraina. Il presidente USA Trump se la prende con l'omologo di Kiev Zelensky. Deve smettere di colpire le raffinerie di carburante in Russia. La richiesta del capo della Casa Bianca. Ieri l'attacco russo al confine con la Polonia. I droni hanno centrato un treno. Donald Trump boccia gli appelli delle big tech che chiedono di mettere un freno allo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Per il presidente americano non c'è spazio per alcun rallentamento, convinto che chi vincerà questa corsa vincerà su tutto. Dalle 10 riapre a Roma la Camera Ardente per Emma Bonino, a cui ieri hanno reso omaggio già centinaia di persone. Questa sera in piazza del Campidoglio la veglia civica in ricordo della leader radicale, dove sono attesi diversi esponenti politici e della società civile. Domani i funerali di Stato in forma laica. Oltre 30 dispersi dopo l'affondamento di un traghetto passeggeri al largo di Vanuatu nell'Oceano Pacifico. La tragedia sarebbe avvenuta venerdì. A bordo erano in 47, 15 quelli tratti in salvo. Al largo della Grecia invece naufraga un barcone di migranti, il bilancio è di un morto, ma mancano all'appello 25 persone. Calcio: nella quarta giornata di campionato di Serie A la Juventus perde 3-2 in casa del Sassuolo, mentre il Napoli vince 1-0 al Maradona contro il Bologna. Il Lecce batte il Monza 3-2. Oggi si chiude il turno con altri tre match: Torino-Roma e Como-Parma alle 18:30, poi Inter-Udinese alle 20:45. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Radio Subasio. Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città, oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
3: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
2: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
4: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Tag 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
5: Quando è stata l'ultima volta che hai giocato per strada? Dal 18 al 20 settembre a Verona torna a Toccati, Festival Internazionale dei Giochi in Strada. 3 giorni di gioco tra musica, danze e sfide a squadre. E quest'anno arriva un ospite d'onore che parla gaelico, l'Irlanda. Toccati, 18-20 settembre a Verona. Tocca a te. Radio Subasio, radio ufficiale dell'evento.
6: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
7: Ciao ragazzi!

0: Uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
0: Piacere! Calzolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Permesso? Che bel parquet!
4: Ha visto?
3: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
4: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
3: Quindi clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
4: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
3: Ma che fa? Me ruba il mestiere!
5: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
6: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
7: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi non ci credi.
8: Fa Oscillococcinum.
9: Cosa fa Oscillococcinum?
8: Cosa fa Oscillococcinum?
10: Cosa fa Oscillococcinum?
9: Cosa fa Oscillococcinum?
10: Cosa fa Oscillococcinum?
11: Chiedilo al tuo farmacista.
12: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Boiron.
13: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Sbagli, Antonello Venditti, da un album di qualche tempo fa, era il 1991. Radio Subasio con voi, Stefano Pozzovivo, fino alle 13. Dicevamo, in questo 14° giorno del mese di settembre, ragionavamo con Gianluca Giurato qualche minuto fa, che metà del mese se n'è andato. Siete in piena ripartenza? Boh. Si continua a raccontare settembre come il mese della ripartenza, ma nessuno si chiede in quali condizioni si arrivi a questa linea di partenza. Molti, ci dice un esperto, non tornano al lavoro riposati e ci arrivano dopo mesi in cui hanno continuato a tenere insieme famiglia, figli, casa, lavoro. Settembre, insomma, non crea quella stanchezza, la rende semplicemente visibile. E allora questa mattina ci siamo presi la briga, come ogni giorno, di chiedervi: è così anche per voi? La stanchezza dell'estate la sentite di più come mamme o come papà? E perché? E cosa fate per combatterla? Insomma, come reagite? Ne parleremo a partire dalle 11, ma intanto scaldate i pensieri e rendeteceli, se vi va, con la vostra voce al 348 075 80 60. Come ogni mattina, anche quest'oggi c'è un primo saluto ed è per Dario che ci ascolta e ci saluta da Venezia. Buongiorno a te Dario e buon ascolto a tutti, anche con i pinguini tattici nucleari.

Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no.

Non mi ami, Giorgia. E qualcuno non ama settembre, effettivamente. Ogni anno questo mese viene celebrato come il mese della ripartenza. Si riaccendono i computer, riprendono le riunioni, le call, si riempiono le agende e si torna a parlare di nuovi obiettivi, produttività, organizzazione, insomma, buoni propositi. Eppure, mentre si racconta il ritorno alla cosiddetta normalità, molti lavoratori e ancora di più lavoratrici rientrano in ufficio senza aver mai recuperato le energie, perché per moltissimi l'estate non rappresenta una pausa, al contrario, coincide con il periodo in cui vengono meno gli equilibri costruiti durante l'anno. Chiudono scuole e nidi, si moltiplicano gli incastri, che so, tra centri estivi, nonni, ferie, lavoro e gestione della famiglia, mentre il carico organizzativo e mentale aumenta anziché diminuire. Secondo una nota Life and Family Coach Chiara Baiguini, si continua a raccontare settembre come il mese della ripartenza, ma nessuno si chiede in quali condizioni si arrivi a quella linea di partenza. Molti, dice, non tornano al lavoro riposati, ci arrivano dopo mesi in cui hanno continuato a tenere insieme organizzazione familiare, figli, casa, lavoro. Settembre, insomma, non crea quella stanchezza, la rende semplicemente visibile. Beh, ciò premesso, vi chiedo se è così anche per voi, se la stanchezza dell'estate la sentono di più le mamme o i papà, e perché? E cosa fate per combatterla? Chiedete aiuto o smaltite tutto da soli, magari riposandovi dalle ferie con un altro mini periodo, se potete? Ne parleremo a breve, tra non molto, al 348 075 8060.

0: come hai fatto a fare tutte ste vendite?
1: Ho fatto la scelta giusta.
0: Cioè?
1: Faccio pubblicità in TV.
0: Non ci credo.
1: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
0: Ah, quindi posso farlo anch'io?
1: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
0: Adesso?
1: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
2: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus. Solo in negozio con carta Media World Club. Regolamento su club.mediaworld.it. Media World.
3: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
4: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
3: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
4: Riapre la casa, riparte lo show.
3: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.

0: carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
1: Che operatore hai per la luce?
2: Ottima!
1: E per il gas?
2: Ottima!
1: Internet?
2: Ottima!
1: Mobile?
2: Indovina?
1: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
5: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
7: Genova e Napoli rappresentate magistralmente in questa proposta ormai da qualche settimana da Gigi D'Alessio e Alfa. Genova e Napoli.

0: Miss Sarajevo Passengers, Luciano Pavarotti, che momento incredibile ci ha riportato indietro di parecchio, di parecchi anni. Sono le 10 da 43 minuti, Radio Subasio in vostra compagnia, con voi il pozzo fino alle 13, ed ora anche Diodato con Fai Rumore.
1: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare, che se poi penso sono un animale.

Radio Subasio Disco Club è il programma radiofonico. Il sabato a mezzanotte, le serate DJ set per far festa nelle piazze d'Italia. Una web radio con tutte le hit dance di tutti i tempi. Anni 70, 80, 90, 2000. Le italiane da ballare e le hit del momento. Radio Subasio Disco Club. Disco Club. Accendi il ritmo della tua giornata e l'ascolti su radiosubasio.it e sull'app ufficiale di Radio Subasio.

televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

Vasco Rossi. Invece qualche parola ve la spedisco relativamente al tema che tratteremo fra pochi minuti dopo le 11, che ha a che fare con settembre, mese che tutti narrano e raccontano come il mese della ripartenza, ma nessuno si chiede in quale condizioni si arrivi a quella linea di partenza, perché molti non tornano al lavoro riposati, ci arrivano dopo mesi in cui hanno continuato a tenere insieme famiglia, figli, casa, lavoro. Insomma, settembre non crea quella stanchezza, secondo un'esperta che abbiamo citato, la rende semplicemente visibile. E allora è così anche per voi, la stanchezza dell'estate la sentono più papà o mamma? Perché? Cosa fate per combatterla? Chiedete aiuto o smaltite tutto da soli, magari concedendovi una brevissima pausa per ricaricarvi dalle ferie? Ne parliamo al 348 075 80 60.

0: Laura Pausini canta in questa canzone Raff, molto bene. Ora l'informazione torna con l'appuntamento delle 11.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Prezzo del petrolio in forte rialzo questa mattina sui mercati delle materie prime. Il WTI vola a $102 al barile, corre anche il Brent. L'ulteriore aumento dopo che l'Arabia Saudita ha chiuso un importante oleodotto attaccato dalle milizie filo-iraniane ed è stato rimandato l'incontro su Hormuz tra Iran e Stati del Golfo. L'attacco di Mosca al confine con la Polonia, Kiev e Varsavia mettono in guardia. È una escalation deliberata di Putin, ma Trump frena l'Ucraina. Il presidente americano invita Zelensky a non prendere di mira le raffinerie russe. Sta causando una carenza di gasolio. In Svezia, dove si è votato per le elezioni legislative, si profila una vittoria per la coalizione di centrosinistra, dove con lo spoglio che ha superato il 90% l'opposizione risulta in vantaggio di 3 seggi sulla centrodestra, che fa riferimento ai moderati del premier uscente Kristersson. Arretra l'ultradestra. Proseguono senza sosta nella laguna di Venezia le ricerche della giovane di 26 anni dispersa all'alba del 12 settembre dopo un tragico scontro in barca. Il marito, un pescatore 25enne, è morto in ospedale a causa del grave trauma cranico riportato. La coppia si era sposata da 3 mesi. Nuova eruzione dell'Etna, emesso un bollettino di allerta rossa per l'emissione di una nube di cenere alta circa 4 km. L'eruzione però sarebbe debole. L'aeroporto di Catania Fontanarossa ha disposto la sospensione di tutti i voli in arrivo fino alle 16. Calcio, la quarta giornata di Serie A si completa oggi con 3 partite, Torino-Roma e Como-Parma alle 18.30, poi Inter-Udinese alle 20.45. Nelle gare di domenica, KO della Juventus in casa del Sassuolo perde 3-2, vittoria del Napoli 1-0 sul Bologna e del Lecce 3-2 sul Monza. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico, in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione su strade e autostrade: 3 km di coda sulla A21 Torino-Brescia tra Broni Stradella e Castel San Giovanni in direzione Brescia. Si è verificato un incidente sulla A14 Adriatica che causa code tra Cesena Nord e Forlì procedendo in direzione Bologna. Sulla A30 Caserta-Salerno è il traffico intenso a causare incolonnamenti alla barriera di Salerno-Monte San Severino in direzione Salerno. Sul tratto urbano della A24 a Roma ancora code da Portonaccio alla tangenziale est. Sulla A10 dei Fiori è un veicolo in panne a causare code tra il Bivio A7 e Genova Pegli in direzione della Francia. Infine sulla A29 Palermo-Mazara del Vallo, rallentamenti tra Balestrate e Gallitello in direzione Mazara del Vallo. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
5: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare!
6: Ma che pelle stupenda!
7: Merito di Shiseido!
8: E fino al 20 settembre nelle profumerie Naima c'è un regalo per tutte noi!
7: Ah, quale?
8: Acquistando skincare Shiseido avrai in regalo il Beauty Kit Vital Perfection con 14 giorni di trattamento!
7: Corro subito nelle profumerie Naima!
8: Operazione valida dal 7 al 20 settembre. Regolamento su naima.it.
9: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
10: Qualcuno ha detto Just Eat.
11: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
12: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da €19.990 per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
13: Messaggio da Marco. Piscina? Hai 2 nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
14: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da €2,99 in store, app e su decathlon.it.
15: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2,450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.
16: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it. Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
17: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
18: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's.

0: tutti. Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Questa nuova ora insieme si apre con una bellissima canzone di Chicago. L'anno era il 1982. La canzone Hard to Say I'm Sorry.

0: Levante, Radio Subasio, stiamo parlando quest'oggi di quella stanchezza dell'estate che si ripropone al settembre. Già, perché si continua a raccontare settembre come il mese della ripartenza, ma nessuno si chiede in quali condizioni si arrivi a questa linea di partenza. Perché per tutta l'estate magari si è continuato a tenere insieme famiglia, figli, casa, lavoro, e settembre non è che crea quella stanchezza, la rende semplicemente visibile. E allora è così anche per voi? Vi ho chiesto se la stanchezza dell'estate la sentite più come mamme o come papà, perché e cosa fate eventualmente per combatterla.
1: Sono Valeria da Frosinone. Per me l'estate, perlomeno quest'estate, non è cambiato nulla, perché sto ristrutturando casa, quindi non siamo andati in vacanza. Avendo un bambino con disabilità, comunque è continuato tutto come tutto l'anno, quindi terapia avanti e indietro, e non ho staccato per niente, quindi non è stato un riposo vero e proprio. L'aiuto da parte dei miei genitori c'è stato. I papà, io ho un concetto, non sono tutti così, però tanti quando hanno finito a lavorare ovviamente si riposano sul divano, mentre noi donne abbiamo un ciclo continuo di H24.
0: Mi piacerebbe conoscere anche il vostro punto di vista, o di vacanza o di settembre, sul tema. 348 075 8060.

0: Mentre stiamo parlando di settembre, settembre mese della ripartenza, ma non per tutti, per quelli per esempio che non hanno mai staccato dai loro obblighi, compiti familiari, gestendo figli, casa, lavoro. E quindi si arriva a settembre stanchi, qualcuno dirà delle ferie, più o meno. Vi ho chiesto se è così anche per voi, se la stanchezza dell'estate la sentite più come mamme o come papà, perché e cosa fate eventualmente per combatterla.
1: Il ritorno a scuola per i bambini è un bel regalo per le mamme sicuramente, e penso più per le mamme che per i papà, almeno nel mio caso. Mi sono goduta, per modo di dire, mia figlia tutta l'estate, al mare, in vacanza, per carità, contentissima di questo. Altrettanto però chiaramente è sempre un po' una fatica stare dietro una bambina di 6 anni che ha giustamente le sue esigenze, e lo fai da sola perché tanto il papà lavora e tutto il peso sulle spalle di una mamma, che poi chiaramente, come ben sappiamo, anche la gestione della casa e tutto il resto. E direi che sì, il primo giorno di scuola è una gioia per la mamma, ma dai, anche per la bambina che è entrata nel primo giorno delle elementari contenta e serena, per cui inizia un nuovo percorso. In bocca al lupo a tutti che oggi che iniziano. Francesca da Senigallia.
0: Francesca ci ricorda come comunque ci sia una certa asimmetria all'interno della coppia, comunque delle famiglie, sui compiti, ma più che altro sui gravami, sui pesi in generale.
2: Sono Valentina da Poli, in provincia di Roma. So che forse sarà fuori un po' dal comune, però a me settembre mette proprio malinconia. Non so, l'inizio delle scuole, la fine dell'estate, quindi di conseguenza l'inizio del periodo invernale, fa buio presto, freddo, la pioggia, che tristezza.

0: Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
2: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
4: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
5: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
1: Tutti per Oro Cash.
2: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
3: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
4: Ops.
3: Ops.
4: Ops.
3: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
5: Ops.
3: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
6: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
7: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
8: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
9: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: settembre, mese a cui Alberto Fortis dedicò questa canzone contenuta in un album intitolato La Grande Grotta del 1981. È passato molto tempo, ma settembre è sempre settembre e costituisce un punto di ripartenza rispetto all'anno lavorativo, all'anno che sentiamo di più, quello dei propositi, già. E però noi stiamo affrontando un altro aspetto, cioè che settembre mostra tutta la stanchezza dell'estate, di chi magari non è riuscito a staccare del tutto e ha bisogno di rigenerarsi. E allora vi ho chiesto se è così anche per voi. E poi, sentono di più questa stanchezza le mamme, i papà? Perché? Cosa fate per combatterla?
1: È vero, mi associo alla signora che ha detto che ha il bambino con la disabilità. Purtroppo gli uomini iniziano a lavorare dall'alba fino alla sera, invece le mamme purtroppo è H24.
0: Ecco, e qui torniamo al discorso delle quasi rivendicazioni.
2: Sono Emanuele da Città di Castello, io sono un papà single di un ragazzo di 20 anni e una bambina di 7 e quest'estate, ma settembre non è stato difficoltoso per ripartire, anche perché ho staccato per 9 giorni, purtroppo la bambina era con sua madre e il figlio oramai grande era a fare le sue vacanze. Io praticamente non ho mai staccato fila, ho dormito soltanto 3 giorni di fila dall'11 di agosto al 14. Lì mi sono riposato, ho ripreso a lavorare a settembre e settembre non lo sento per niente come impegnativo, anzi il prossimo anno farò nello stesso identico modo.
0: Il nostro ascoltatore ci ricorda che entrano anche altri fattori nel computo delle stanchezze estive, per esempio in caso di genitori separati e nella eventuale altra ripartizione di carichi.
3: Sono Clara da Roma, voglio rispondere alla signora di prima che gli fa tristezza che è finita l'estate. Noi siamo scampati da non sciogliersi come gelati senza il congelatore, noi basta che respiravamo eravamo sciolti al sole. Dunque la signora, io non capisco di che cosa possa essere triste, vuole venire a vivere a Roma, ci vuole provare, forse non ha sentito il caldo quest'anno lei. Per quanto riguarda la fine dell'estate, il riposare l'estate, no, non ci siamo riposati proprio perché ha fatto troppo caldo e non c'è stato proprio il modo di respirare.
0: Ecco, anche questo elemento è un elemento importante, il cambiamento delle temperature con un'estate davvero rovente. E voi? 3480758060.

0: La nostra vita, Eros Ramazzotti, che riprende in qualche modo, insomma, a settembre, a patto che la pausa sia stata una pausa rigenerante, e non sempre lo è. Questo lo abbiamo capito prima dall'innesco fornito da una Life and Family Coach, così si chiamano, che ci ha ricordato come in realtà il mese della ripartenza non equivalga sempre a una linea di partenza in cui tutti sono carichi, perché l'estate è foriera di un sistema che comunque comporta obblighi familiari, poi abbiamo sentito come tante e diverse sono le situazioni che si vivono. E allora vi ho chiesto se anche per voi la stanchezza dell'estate la sentite come mamme, come papà, perché, cosa fate per combatterla. Io chiuderei con due ultimi contributi sul tema.
1: Sì, l'estate è bellissima, però settembre è il mese migliore perché fa ancora caldo, ma non troppo. In effetti quest'estate l'abbiamo patita un po' tutti. Io sono tra le fortunate ad avere il condizionatore in casa, diciamo che patita fino a un certo punto, anche perché poi andando in vacanza il caldo era veramente esagerato. Io giravo col ventilatore a mano, quello piccolino ricaricabile, altrimenti non avrei potuto camminare per strada e nonostante tutto rischiavo di sentirmi male.
0: E il caldo è stato uno di quei fattori che ha contribuito a rendere l'estate faticosa in tanti, tantissimi casi.
2: Luigi da Roma. Sicuramente l'estate porta una stanchezza connaturata con la stagionalità. C'è più luce, si dorme meno. Questa del 2026 poi si è distinta in particolar modo, su cui non mi dilungo. E a questo vanno aggiunto che la pianificazione delle vacanze non è propriamente un bagno di salute, perché nella scala degli stress è posizionata all'incirca a un cambio di mansioni sul posto di lavoro. Per cui, ok, se inoltre a tutto questo aggiungiamo anche la ripresa della quotidianità, i bambini che vanno a scuola, veramente diventa una strada in salita. Ciao!
0: Chiudo con un detto, un proverbio popolare, immagino, che mi ha inviato Carlo d'Arezzo, e dice: di settembre l'uva rende e il fico pende. Cos'altro aggiungere?

0: Blondes, what's up? Ora l'informazione torna qui su Radio Subasio con un nuovo aggiornamento con le breaking news di TGCom 24, quello delle 12.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. L'ex Ilva, sciopero di 24 ore iniziato alle 9, blocchi stradali. Lavoratori dell'indotto protestano contro il rischio di 2500 licenziamenti per la chiusura dell'area a caldo. La mobilitazione dopo l'assemblea odierna dei sindacati che chiedono soluzioni per tutti. Non ci fermeremo, assicurano. Domani l'incontro a Palazzo Chigi. Allerta rossa sull'Etna per la forte emissione di cenere a causa di una nube vulcanica. È stata disposta la chiusura del settore C1 dell'aeroporto di Catania, con conseguente sospensione degli arrivi fino alle 16. Gli arrivi nazionali e internazionali vengono deviati in altre infrastrutture siciliane come il Falcone Borsellino di Palermo. La guerra in Ucraina, Trump se la prende con Zelensky, deve smettere di colpire le raffinerie di carburante in Russia, intima il presidente americano all'omologo ucraino. Ieri l'attacco russo al confine con la Polonia, i droni hanno centrato un treno, un attacco ha dichiarato poco fa Parigi che punta a disunire e intimidire gli alleati di Kiev. La Svezia frena l'onda dell'estrema destra. Qualora la vittoria del centro-sinistra venisse confermata a scrutinio terminato, la formazione del governo però potrebbe richiedere mesi. Se la leader socialdemocratica Andersson sarà premier, resta incerta la coalizione a sostegno. Chi vince nell'intelligenza artificiale vince, lo sostiene Trump. Perciò il presidente americano non è disposto a frenare lo sviluppo dell'AI. Forze negative sollevano problemi, dice. Amodei di Anthropic avverte, in 6 mesi può crollare internet. Calcio, la quarta giornata di Serie A si chiude questa sera con Torino-Roma e Como-Parma in campo dalle 18.30. Alle 20.45 invece fischio d'inizio per Inter-Udinese. Ieri Juventus battuta 3-2 dal Sassuolo. Bene il Napoli 1-0 contro il Bologna. Il Lecce 3-2 sul Monza. Questa è la breaking news di TGCom 24.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
8: Una buona giornata, Daniele Izzo di Meteo.it, agli amici di Radio Subasio. L'alta pressione si sta rafforzando in queste ore sul Mediterraneo e sull'Italia, garantirà oggi e domani 2 giornate prevalentemente stabili e soleggiate, da segnalare un po' di velature in transito e anche un po' di nubi in sviluppo sulle aree montuose. Oggi ritroveremo qualche isolato temporale in Sicilia e domani in generale sulle regioni meridionali. Il clima sarà tipico di fine estate con temperature prossime ai 30 gradi. Poi mercoledì ancora sole e caldo al centro-sud, peggiora invece al nord per l'arrivo di un'intensa perturbazione atlantica accompagnata da fenomeni anche di forte intensità, perturbazioni che poi giovedì raggiungerà anche gran parte del centro-sud. Sarà accompagnata da un rinforzo dei venti, da fenomeni, lo abbiamo anche detto, di forte intensità e soprattutto da un nuovo sensibile calo delle temperature. Per maggiori dettagli consultate il sito l'app meteo.it.
9: Radio Subasio.
10: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
11: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
10: Ho fatto la scelta giusta.
11: Cioè?
10: Faccio pubblicità in TV.
11: Non ci credo.
10: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
11: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
10: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
11: Adesso?
10: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
12: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
13: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's.

0: tutti. Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Quando è stata l'ultima volta che hai giocato per strada? Dal 18 al 20 settembre a Verona torna a Toccati, Festival Internazionale dei Giochi in Strada. 3 giorni di gioco tra musica, danze e sfide a squadre. E quest'anno arriva un ospite d'onore che parla gaelico, l'Irlanda. Toccati, 18-20 settembre a Verona. Tocca a te. Radio Subasio, radio ufficiale dell'evento.
2: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
3: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
4: Let's go! The Meteo World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 5, tuo a soli 499 euro. Approfittane in negozi online. Meteo World.
5: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
6: Qualcuno ha detto Just Eat.
7: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Nel 76 nessuno in Italia cantava certe cose. I Pooh sì. Nessuno slogan, solo tenerezza. È la più coraggiosa del loro repertorio ed è bellissima. È Pierre.

Mahmood a tutta gold si presentò con un corpo di ballo per presentare la prima volta questa canzone, che è ancora rimasta un po' nell'immaginario ogni volta che la si sente suonare. Grande successo. Sono le 12 da 16 minuti. Dove siete? Cosa fate? Oh, vi ricordo che il 348 075 80 60 è sempre attivo, anzi tra un po' lo sfrutteremo per i saluti arretrati. Tra un po', subito Merck e Cremon, Serena Brancali, The Colors.

menta e rosmarino, zucchero, sono fatto, tra l'altro due condimenti straordinari per tante ricette, ma quando si parla di musica tutto cambia. Sono le 12 da 26 minuti, arriva la parentesi attesa da chi ovviamente si fa salutare e ci manda un messaggio, ci fa sapere che ci ascolta. Già, i saluti arretrati, pretesti belli buoni per salutare chi ci ascolta e ce lo fa anche sapere, come Laura che ci ascolta e ci saluta da Verona, Fabio e Rita che invece ci ascoltano, ci saluta e ci salutano da Marotta, e Diletta che invece ci ascolta e ci saluta da Terracina, siamo in provincia di Latina. Per tutti c'è Francesco Gabbani.

0: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
2: Sa Raffaele Ruma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.
4: Che operatore hai per la luce?
5: Ottima.
4: E per il gas?
5: Ottima.
4: Internet?
5: Ottima.
4: Mobile?
5: Indovina?
4: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
5: Davvero?
6: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre.
7: Ma settembre sta finendo.
6: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
8: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
9: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
11: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799 TAEG 1581. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
12: Avevano già collaborato e quindi c'è una certa efficacia e affiatamento tra Emma e Fabri Fibra, anche in questa antidroga.

sembra di vederla questa auto veloce che sfreccia con un ritmo completamente diverso di questa Fast Car di Tracy Chapman, che ci ha riportato indietro nel tempo. Adesso invece vi porto qualche minuto in avanti, quando sveleremo il tema della pausa pranzo, la prima ora che tradizionalmente apre il nostro pomeriggio. C'è però prima un po' di musica, come dire, leggerissima, come cantano Colapesce e Di Martino.

0: sono anch'io, 883, ci sei anche tu.
1: Chi si muove?
0: Come la sta?
1: Molto buona bene, buongiorno, buona settimana
0: e
1: a tutti.
0: Oggi come ogni giorno alle 13. Faccio conto con le 13, no, perché alle 13 comincia la pausa pranzo,
1: sì,
0: che introduce poi il pomeriggio che è pieno di tante altre cose. E come ogni giorno eccoci qui a presentare il tema di cui si tratterà.
1: Oggi ispirati a un personaggio che noi amiamo particolarmente perché è empatico, intelligente, spiritoso, colto, Paolo Bonolis, no? Che ha detto: abbiamo trasformato la nostra vita, in una recente intervista l'ha detto, in una recita continua, perché passiamo ore e ore davanti allo smartphone e cerchiamo di trasmettere un'immagine che non ci appartiene. Cioè noi dobbiamo risultare agli occhi degli altri perfetti senza invece magari non esserlo, insomma.
0: Sì, questo è un tema che ricorre perché è una specie di vetrina a cui nessuno o quasi nessuno sfugge. Dove si cerca di apparire anche appunto per quello che non si è. Poi no, succede che tu conosci una persona, per esempio esteticamente, la conosci in rete, la incontri di persona,
1: ci parli,
0: no, non vi salutate, non vi riconoscete.
1: Sì, certo, è vero ed è per questo, infatti.
0: Però quindi la domanda è:
1: si pecca di superficialità a volte, e la domanda è proprio questa: se siete superficiali o spaccate il capello in quattro.
0: Ne conosco io di spaccatori di capelli.
1: Mamma mia.
0: Va bene, però insomma sentite di essere diventati delle belle persone, al contrario avete seguito e continuate a seguire l'onda. Ma poi c'è una domanda che secondo me è ancora più, come dire, più insidiosa. Se poteste tornare all'adolescenza o alla gioventù, cosa direste a voi stessi?
1: È questa la cosa bella.
0: Si faccia una domanda e si dia una risposta.
1: Va
0: bene, il numero
1: non è facile, è in pochi secondi, però proviamo. Vai, 348 075 80 60.

0: Samurai J ci porta i saluti, noi ci troviamo domani come sempre a partire dalle 10, vi lascio con il nostro pomeriggio, ma prima ancora con un nuovo appuntamento con l'informazione, quello che arriva è quello delle 13 in punto e come sempre fate i bravi.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. È evidente quanto sia a rischio la pace in Europa. Bisogna prendere sul serio questa minaccia. Così il cancelliere tedesco Merz in Finlandia, con altri capi di Stato e di Governo dell'Unione Europea, all'indomani dell'attacco russo a un treno al confine con la Polonia. Intanto il presidente russo Putin loda la richiesta di Trump all'Ucraina di interrompere gli attacchi contro le raffinerie russe. In Svezia il voto sembra certificare lo stop alla deriva a destra. Qualora la vittoria del centro-sinistra venisse confermata, la formazione del governo potrebbe però richiedere diverso tempo. Se la leader socialdemocratica Andersson sarà premier, resta incerta la coalizione a sostegno. Il conteggio dei voti anticipati dall'estero inizierà mercoledì. Ex Ilva, sciopero di 24 ore, iniziato alle 9, blocchi stradali. Lavoratori dell'indotto protestano contro il rischio di 2.500 licenziamenti per la chiusura dell'area a caldo. La mobilitazione dopo l'assemblea odierna dei sindacati che chiedono soluzioni per tutti. Non ci fermeremo, assicurano. Domani l'incontro a Palazzo Chigi. A Castellammare di Stabia, Napoli, una 18enne è stata sequestrata e abusata per ore da un 26enne, conosciuto sui social. L'uomo, ora in custodia cautelare in carcere, l'avrebbe spinta con l'inganno a entrare in una cantina isolata. I fatti risalgono alla notte tra il 2 e il 3 agosto. Allerta rossa sull'Etna per la forte emissione di cenere. Disposta la chiusura del settore C1 dell'aeroporto di Catania, con conseguente sospensione degli arrivi fino alle 16. I voli vengono deviati in altre infrastrutture siciliane, come il Falcone Borsellino di Palermo. Calcio, la quarta giornata di Serie A si chiude questa sera con Torino-Roma e Como-Parma in campo dalle 18.30. Alle 20.45 invece fischio d'inizio per Inter-Udinese. Ieri Juventus battuta 3-2 dal Sassuolo. Bene il Napoli 1-0 contro il Bologna e il Lecce 3-2 sul Monza. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione su strade e autostrade. Sulla A34 Villesse Gorizia un incidente si è verificato tra Villesse e Gradisca di Sonso in direzione Gorizia. Sulla A14 Adriatica code per traffico intenso tra Cesena e Imola in direzione Bologna. Sulla A29 Palermo-Mazara del Vallo segnalato un incendio tra Castelvetrano e Campobello di Mazara in direzione Mazara del Vallo. Un incidente si è verificato sulla A7 Milano-Genova allo svincolo di Busalla provenendo da Genova. Un incidente anche sulla A4 Venezia-Trieste tra il bivio per la A23 Palmanova-Tarvisio e San Giorgio di Nogaro in direzione Venezia. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
4: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
3: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
4: Sì, sì, come no?
5: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. Panzero Type 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
10: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
11: Yuhu! C'è nessuno?
12: Yeah! Uno c'è!
11: Ma ho bevuto! C'è qualcuno!
12: Piacere! Calciolone!
11: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
12: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
13: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
14: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
15: Se deghi espandere il tuo business o deghi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
16: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio. Deghi provare, deghi fidare. Perché se non deghi, non ci credi.
17: Che operatore hai per la luce?
18: Ottima!
17: E per il gas?
18: Ottima!
17: Internet?
18: Ottima!
17: Mobile?
18: Indovina?
19: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
20: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
21: Ops.
20: Ops.
21: Ops.
20: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
21: Ops.
20: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
22: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
23: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
24: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Dai che oggi è lunedì 14 settembre 2026, il buon pomeriggio da parte mia, sono Leonardo, saremo insieme fino alle 17, inizia la pausa pranzo di Radio Subasio. Do you really want to hurt me? Catch the club.

si impara tantissimo, no? Dalle prove a cui ci sottopone la vita, e anche questa canzone ne è assolutamente la prova. Perché? Perché Boy George non l'amava particolarmente, invece rappresenta anche il biglietto d'ingresso della band per il mercato statunitense. In seguito rilasciò anche una dichiarazione, no? E infatti disse: ho imparato che essere personali è la chiave per toccare le persone, ecco, il mercato statunitense. E in seguito rilasciò anche una dichiarazione, no? E infatti disse: ho imparato che essere personali è la chiave per toccare le persone.

0: è mai lunedì.
1: Tango di Tananai, appena iniziata la pausa pranzo di Radio Subasio, bentrovati, buon pomeriggio da Leonardo, saremo insieme sino alle 17. Allora, in una delle sue ultime interviste Paolo Bonolis, abbandonata la consueta ironia, ha vestito i panni di un lucido analista della quotidianità, no? Ha detto: abbiamo trasformato la nostra vita in una recita continua, tra l'altro passiamo le ore attaccati ai telefoni impegnati a mostrare agli altri una versione perfetta di noi stessi, ma poi non facciamo assolutamente nulla per essere davvero così nella realtà. Ci inventiamo una storia bellissima da raccontare sui social, ma dentro lasciamo la nostra esistenza completamente vuota. Siamo diventati pigri e superficiali. Cosa vi chiedo se non siete superficiali o spaccate il capello in quattro, siete dei precisini in tutto. E poi vi chiedo, se poteste tornare all'adolescenza o alla gioventù, cosa direste a voi stessi? 348 075 80 60.

0: Irene Grandi, prima di partire per un lungo viaggio bisogna preparare un sacco di cose. E beh, la lista è piuttosto lunga, devo dire. Ma adesso occupiamoci di altro. Vi chiedo se siete superficiali o spaccate il capello in quattro. E poi vi chiedo, se poteste tornare all'adolescenza o magari alla gioventù, cosa direste a voi stessi? 348-075-80-60. Sentiamo.
1: Basio, spero di non essere fuori tema. Alla me stessa adolescente direi provaci, in ogni caso provaci. Non ti lasciare intimidire dai discorsi, da niente, comunque vada, provaci. Ciao Radio Subasio, Federica da Livorno.
0: Fede, posso dirti una cosa? Provaci, vai.
2: Buongiorno a voi ragazzi e buongiorno a tutti gli ascoltatori. E io no, non sono una persona superficiale, anche se faccio uso dei social anche frequentemente, giornalmente anzi, però non sono di quelle che mettono una foto in costume o va a mostrare, al massimo metto una foto simpatica e metto molte foto col mio compagno, quello sì. Se dovessi tornare indietro direi alla mia me stessa del passato, assolutamente non ti sposare con puntini puntini, ecco. Non faccio il nome, però questa è la cosa principale. Va bene? Ciao.
0: Qualcuno potrebbe aver capito, però della serie chi se ne frega, giusto? E allora, siete superficiali o spaccate il capello in quattro? E poi vi chiedo, se poteste tornare all'adolescenza o alla vostra meravigliosa gioventù, cosa direste a voi stessi? 348 075 80 60.

0: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
1: Ho fatto la scelta giusta.
0: Cioè?
1: Faccio pubblicità in TV.
0: Non ci credo.
1: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
0: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
1: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
0: Adesso?
1: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
2: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
4: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsochief.it.
5: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
6: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
7: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
8: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
7: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
8: Riapre la casa, riparte lo show.
7: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
9: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
10: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
11: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
12: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Inso ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Inso, la spesa ti sorride.
13: Messaggio da Marco. Piscina, hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
14: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€ in store, app e su decathlon.it.
15: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

0: Eh beh, ha raggiunto il cuore, anzi ha toccato il cuore dei più grazie alla sua voce, Adele. Siete su Radio Subasio, questa è la pausa pranzo. Cosa vi chiedo oggi? Intanto, siete superficiali o spaccate il capello in quattro? Se poteste tornare all'adolescenza o alla gioventù, cosa direste a voi stessi? Perché queste domande ci siamo ispirati a Paolo Bonolis, che in una delle ultime interviste ha detto: abbiamo trasformato la nostra vita in una recita continua, no? Passiamo ore e ore attaccati allo smartphone, impegnati a mostrare agli altri una versione perfetta di noi stessi, ma poi non facciamo assolutamente nulla per essere davvero così nella realtà. Siamo diventati pigri e superficiali. Sarà davvero così? 348 075 80 60. Sentiamo.
1: Ciao Radio Subasio, se io potessi tornare indietro e incontrare me più giovane, mi piacerebbe semplicemente abbracciarlo e dirgli una frase di una splendida canzone di Vasco, vale a dire: fai gli stessi errori, stesse passioni e le stesse delusioni. Ciao Radio Subasio, la vita è bella e non cambierei niente. Ciao Massimo da Termini Imerese, in provincia di Palermo.
0: Massimo, mi piace il Vasco pensiero. Chi è?
2: Sono Deborah, chiamo da Pistoia. Io non sono una persona superficiale, anzi sono una persona molto emotiva, e questa emotività ogni tanto mi ha creato diversi problemi. Se dovessi tornare indietro nella mia adolescenza, mi direi: sii più fiduciosa in te stessa e vedrai che tutto andrà bene. Ciao, un bacio a tutti.
0: Grande, ciao.
3: Ciao Radio Subasio, io sono una persona piuttosto profonda, perciò non mi posso definire superficiale. Per alcune cose pratiche della mia vita sono un po' pressappochista, perciò non sono proprio il tipo che spacca il capello. Invece per quanto riguarda i social e tra virgolette l'esibizione della mia vita, in realtà sono molto parca e timida, che è stato in realtà uno dei motivi per cui proprio su un social ho trovato il mio attuale grande amore. Inizialmente pensavo il mio fosse un profilo fake, per quanto non c'era gran parte delle cose che si trovano normalmente sui social. Una singola foto gli ha dato questa curiosità comunque di conoscermi, e va avanti da 2 mesi. È una cosa fresca però molto molto bella. Grazie Subasio, Chiara da Roma.
0: Ciao Chiara, che meraviglia, no? Perché quando magari ci sentiamo diciamo così un po' più poveri in generale, no? La vita cos'è che fa? Si comporta come una mamma e cerca per noi anche quello che potrebbe essere il vestito più bello, e alla fine si trova una soluzione. E allora, siete superficiali o spaccate il capello in quattro? Se poteste tornare all'adolescenza o alla gioventù, cosa direste a voi stessi? 348 075 80 60.

0: Logico numero uno, Cesare Cremonini, questa è la pausa pranzo che volge al termine. Oggi ci siamo ispirati a Paolo Bonolis, in una delle ultime interviste ha detto: abbiamo trasformato la nostra vita in una recita continua, no? Passiamo ore davanti ai nostri smartphone impegnati a mostrare agli altri una versione perfetta di noi stessi. Questo sì, però non facciamo assolutamente nulla per essere davvero così nella realtà. Siamo diventati pigri e superficiali ed è per questo che vi ho chiesto se siete superficiali o spaccate il capello in quattro, se poteste tornare all'adolescenza o alla gioventù, cosa direste a voi stessi? È importante magari di tanto in tanto fermarsi e leggere le nostre cicatrici emotive, anche quelle del passato, per costruire magari un futuro diverso o soddisfacente o affascinante. Allora chiudiamo come sempre dando voce ai vostri messaggi. Sentiamo.
1: Sono Emanuela da Latina.
0: Ciao Emanuela.
1: Superficiale direi
0: di no.
1: Okay. Ma neanche spacco il capello. Quella
0: via di
1: mezzo, sì, che okay, per me è giusta e ci dà maggior possibilità di vivere sereni.
0: Sì.
1: Cosa direi a me stessa? Di selezionare di più. E in passato non dico di non aver selezionato, ma di aver dato la possibilità a chi incontravo di fidarmi troppo di chi trovavo sulla mia strada. Ho avuto diverse delusioni, non rimprovero quello che ho fatto perché caratterialmente sono così, ma con l'età e con il tempo sto imparando che una selezione maggiore mi avrebbe reso più di quello che sono adesso.
2: Io ho passato i 50 anni, quindi ho vissuto l'avvento dei social nei primi 2009-2010 e così. Ci sono caduto dentro in trappola proprio per anni e anni e per fortuna ne sono uscito. Non uso più il telefono, cioè lo uso per telefonare, per usare ecco messaggi come questo. Per fortuna sono quasi 5-6 anni che mi sono disintossicato dai vari social e sono tornato a una vita decisamente diversa. Ho ricominciato ad aprire libri, a leggere come leggevo magari prima, forse anche di più, a fare altre cose, passeggiate, usare il tempo, ad annoiarmi. È con la noia che si sviluppa l'intelletto, sviluppi idee, sviluppi cose. Poi nel momento in cui ti annoi ci è stata tolta la possibilità di annoiarci, perché come succede un attimo di noia, si prende il telefono e si inizia a scrollare e avere il cervello lobotomizzato, intorpidito. Ciao Subasio, Pierluigi da Viterbo.
0: Ciao Pierluigi, grazie, molto bello il tuo messaggio. È un po' come diceva Quincy Jones, no? C'è sempre tempo per rimettersi in carreggiata, non puoi sapere quali ostacoli puoi incontrare, ma a rimanere saldi devono assolutamente essere i tuoi punti fermi.

0: Rosa Magnetic, ora l'informazione, le breaking news di TGCOM 24, quelle delle 14.
1: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. La pace in Europa è a rischio, è evidente, bisogna prendere sul serio questa minaccia. Così il cancelliere tedesco Merz in Finlandia con altri capi di Stato e di Governo dell'Unione Europea all'indomani dell'attacco russo a un treno al confine con la Polonia. Intanto il presidente russo Putin loda la richiesta di Trump all'Ucraina di interrompere gli attacchi contro le raffinerie russe. La crisi in Medio Oriente, le borse europee restano in calo, sui mercati il clima è negativo. Gli attacchi degli Houthi contro l'Arabia Saudita e il conflitto tra Stati Uniti e Iran alimentano la corsa del petrolio, che torna sopra i $108 al barile, e del gas. Ex Ilva, sciopero di 24 ore in corso, iniziato alle 9, blocchi stradali. Lavoratori dell'indotto protestano contro il rischio di 2.500 licenziamenti per la chiusura dell'area a caldo. La mobilitazione dopo l'assemblea odierna dei sindacati che chiedono soluzioni per tutti. Domani l'incontro a Palazzo Chigi. Il caso Roggero, respinta ancora la richiesta di differimento della pena per il gioielliere, condannato a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione dei rapinatori entrati nel suo negozio 5 anni fa. Il 72enne rimarrà in cella, bollate nell'attesa della decisione del capo dello Stato sulla grazia. Nel giorno che segna il rientro a scuola per la maggior parte degli studenti italiani, arriva l'augurio del ministro Valditara per questo nuovo anno. Vorrei iniziare con una parola semplice ma fondamentale, dice, che riguarda tutti noi: rispetto per gli altri, per se stessi, per le differenze, per la dignità di ogni persona. Calcio, la quarta giornata di campionato di Serie A si chiuderà questa sera con Torino-Roma e Como-Parma in campo dalle 18.30. Fischio d'inizio per Inter-Udinese alle 20.45. Tennis, Zverev vince gli US Open e spegne Shelton. Obiettivo per il tedesco è diventare il numero uno al mondo, ma ammette perché Sinner è infortunato e Alcaraz appena rientrato. Queste breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda di 3 km per un veicolo in avaria tra il bivio per la variante di Valico e Sasso Marconi in direzione Milano. Sempre in autosole verso il capoluogo lombardo, 2 km di incolonnamenti per un incidente tra Modena Sud e Modena Nord. Sempre per un incidente sulla A7, traffico bloccato con 3 km di coda tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia in direzione Milano. Infine, sulla statale 336 dell'aeroporto della Malpensa, traffico rallentato per un veicolo in avaria all'incrocio con la statale 232. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: È permesso?
4: Prego!
6: Guardavo il suo tetto tutto bianco. E che... Ma che fresco qui in casa!
4: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
6: E gliel'ho consigliato io!
4: No! Il manutentore! È anche carino, sa?
6: Pure!
7: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
8: Ma che pelle stupenda!
9: Merito di Shiseido! E fino al 20 settembre nelle profumerie Naima c'è un regalo per tutte noi!
8: Ah, quale?
9: Acquistando skincare Shiseido avrai in regalo il beauty kit Vital Perfection con 14 giorni di trattamento!
8: Corro subito nelle profumerie Naima!
9: Operazione valida dal 7 al 20 settembre. Regolamento su naima.it.
10: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
11: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
12: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.
0: Siete su Radio Subasio, bentrovati, buon pomeriggio da parte mia, sono Leonardo, saremo insieme sino alle 17 per voi un classico di Vasco, Liberi Liberi.

0: parentesi poetica di ultimo, no? Quando ti perdi nello sguardo di una persona, ritrovi anche te stesso e insieme superi tutte le difficoltà e le avversità in generale. Le 14 da 19 minuti, siete su Radio Subasio, io sono Leonardo e per voi c'è anche Annalisa, ragazza sola.
1: Questa notte non finisce, voglio mille repliche, la cosa più stupida

0: Capiamo il vero valore delle cose, anche delle persone, quando le abbiamo perse, fondamentalmente. E Mike ha scritto questa canzone dopo la fine di una relazione durata, beh, insomma, neanche poco, 5 anni. Beh, diciamo che non è una canzone d'addio, ma una sorta di esame di coscienza, dove, insomma, prendono piede e corpo, rimpianto e consapevolezza. Infatti, quando non sai dare le giuste attenzioni alla persona che hai a fianco, realizzi la profondità del suo amore, in quel momento capisci che l'hai dovuta lasciare andare. Siete su Radio Subasio, poco più di mezz'ora e poi arriveranno i 60 minuti a voi dedicati. Fin da adesso iniziate a pensarci su qual è la canzone che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata. Tra poco potrete prenotarla subito. L'ultimo di Ernia, dedica.
1: Che nome dai d'un sogno?

0: Vieni alla Coop. Ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: San Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
2: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
5: Qualcuno ha detto Just Eat.
6: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
7: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
8: Tutti per Oro Cash.
9: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
10: Alle 15 apre i battenti jukebox, è il momento di prenotare la canzone che poi ascolterete tra le 15 e le 16. Inoltrate il vostro messaggio scritto vocale al 348 075 80 60. Genova e Napoli, Alfa e Gigi D'Alessio.

1998 e aveva poco più di 30 anni George Michael. Cosa facevano i giovani nel 98 tra altre cose? No, perché so, erano sospesi tra un mondo analogico fatto di incontri in piazza e anche primissimi passi della rivoluzione digitale, ma proprio primissimi e anche timidi passi della rivoluzione digitale. Siete su Radio Subasio alle 15 e arriva un po' di, facciamo un po' di movimento, no? Creiamo un po' di movimento, arriveranno i 60 minuti a voi dedicati. A proposito, se ci state ascoltando dall'app, sappiate che all'interno, se sbirciate un po', trovate la sezione jukebox e il form da compilare nel caso in cui vogliate ascoltare una canzone, proprio quella che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata.

Vabbè, neanche a dirlo, no? Un capolavoro, Gianluca Grignani, 1995. Dai, che alle 15 apre i battenti jukebox e avete la possibilità di inoltrare le vostre richieste, perché magari c'è una canzone che meglio rappresenta il periodo che state vivendo o un periodo particolare della vostra vita. Volete ascoltarla oggi? Allora prenotatela, inoltrate il vostro messaggio scritto o vocale su WhatsApp o Telegram al 348-075-8060 oppure inviate il tutto attraverso l'app, dove all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. Allora 348-075-8060, prenotate adesso la canzone che ascolterete tra le 15 e le 16. Sta per arrivare jukebox subito Still, Karol G e Bruno Mars.

0: Breaking news di TGCon 24, soltanto 2 minuti alle 15.
1: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. La pace in Europa è a rischio, è evidente, bisogna prendere sul serio questa minaccia. Così il cancelliere tedesco Merz in Finlandia con altri capi di Stato e di Governo dell'Unione Europea all'indomani dell'attacco russo a un treno al confine con la Polonia. Intanto il presidente russo Putin loda la richiesta di Trump all'Ucraina di interrompere gli attacchi contro le raffinerie russe. La crisi in Medio Oriente, le borse europee restano in calo, sui mercati il clima è negativo. Gli attacchi degli Houthi contro l'Arabia Saudita e il conflitto tra Stati Uniti e Iran alimentano la corsa del petrolio, che torna sopra i $108 al barile, e del gas. Ex Ilva, sciopero di 24 ore in corso, iniziato alle 9, blocchi stradali. Lavoratori dell'indotto protestano contro il rischio di 2.500 licenziamenti per la chiusura dell'area a caldo. La mobilitazione dopo l'assemblea odierna dei sindacati che chiedono soluzioni per tutti. Domani l'incontro a Palazzo Chigi. Il caso Roggero, respinta ancora la richiesta di differimento della pena per il gioielliere, condannato a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione dei rapinatori entrati nel suo negozio 5 anni fa. Il 72enne rimarrà in cella, bollate nell'attesa della decisione del capo dello Stato sulla grazia. Nel giorno che segna il rientro a scuola per la maggior parte degli studenti italiani, arriva l'augurio del ministro Valditara per questo nuovo anno. Vorrei iniziare con una parola semplice ma fondamentale, dice, che riguarda tutti noi: rispetto per gli altri, per se stessi, per le differenze, per la dignità di ogni persona. Calcio, la quarta giornata di campionato di Serie A si chiuderà questa sera con Torino-Roma e Como-Parma in campo dalle 18.30. Fischio d'inizio per Inter-Udinese alle 20.45. Tennis, Zverev vince gli US Open e spegne Shelton. Obiettivo per il tedesco è diventare il numero uno al mondo, ma ammette perché Sinner è infortunato e Alcaraz appena rientrato. Questa è Breaking News di TGCom 24. Radio
0: Subasio. Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città, oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
2: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
0: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
3: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Type 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
4: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
5: Ops.
4: Ops.
5: Ops.
4: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
5: Ops.
4: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops con Cheops.
6: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
7: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
8: Che operatore hai per la luce?
9: Ottima.
8: E per il gas?
9: Ottima.
8: Internet?
9: Ottima.
8: Mobile?
9: Indovina?
8: Da sempre Optima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su optimaitalia.com. Optima ti migliora la vita.
9: Davvero!
10: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 8x80 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
12: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Pronto?
9: Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
13: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
14: Le 15 da 3 minuti inizia il jukebox di Radio Subasio. Questo vuol dire che da adesso potete, anzi dovete, inoltrare le vostre richieste su WhatsApp o Telegram attraverso un messaggio scritto o una nota vocale al 348 075 8060 oppure attraverso l'app, dove all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare.

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: Buonasera Radio Subasi, il jukebox vorrei sentire tu cosa fai questa sera di Noemi. Un saluto da Caterina da Fabbrica di Roma.

È iniziato da pochi minuti il jukebox di Radio Subasio 348 075 80 60. Se volete inoltrare le vostre richieste anche adesso, c'è una canzone che volete ascoltare perché rappresenta qualcosa di particolare che avete vissuto magari, oppure che vi lega a qualcuno, e allora inoltrate il vostro messaggio scritto o vocale, e potete farlo anche attraverso l'app, dove all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. Saluto Monica di Livorno che ha scelto la prossima, Elodie, dimenticarsi alle 7.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.
1: Ciao Radio Subasio, sono Sara da Città di Castello. Mi piacerebbe ascoltare tanto la canzone di Giovanotti a te e dedicarla a mio marito Francesco per il nostro 12° anniversario di matrimonio. Grazie e una buona giornata.
2: A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio

anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni, resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

A te, Lorenzo Giovanotti, grande classico. Questo è il jukebox. Dai, che avete un sacco di tempo. Inoltrate adesso le vostre richieste scritte o vocali su WhatsApp o Telegram al 348-075-8060. O, mi raccomando, specificate sempre il vostro nome e titolo della canzone, possibilmente la città dalla quale ci state seguendo, come ha fatto Nicolò che ci segue da Prato e dice: vorrei tanto ascoltare una canzone del jukebox di oggi, se è possibile, Partenope, Mark and Cremon e Serena Brancale.

Diamond, Serena Brancale, siete su Radio Subasio, dai che avete un sacco di tempo a disposizione, se volete inoltrare le vostre richieste, c'è una canzone che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata? A questa domanda Emanuela di Roma ha risposto assolutamente sì. Ciao Leo, buon pomeriggio, ciao Emanuela. È possibile ascoltare la canzone Ostia Lido di J-Ax nel jukebox di oggi?

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
3: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare.
4: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, frigorifero combinato Samsung Total No Frost, tuo a 579 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
5: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
7: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
8: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
9: Qualcuno ha detto Just Eat.
10: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
11: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
0: Voice Box. La tua voce su Radio Subasi.
12: Buon pomeriggio, sono Francesco da Roma e per il jukebox di oggi vorrei ascoltare chiedi chi erano i Beatles degli Stadio.

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: Ciao, sono Anna Maria da Aoste Montemurlo. Siccome oggi è il compleanno di mio marito Marcello, volevo tramite voi fargli gli auguri di buon compleanno e dirgli tanti, tanti, tanti, tanti auguri. Grazie.
0: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.

Poker Face, Lady Gaga, canzone scelta da Matteo di Perugia, sta affrontando l'esame di maturità in questo periodo, quindi facciamo un grande in bocca al lupo. In ritardo lo sta facendo perché, non so, è arrivato il messaggio di un suo amico che mi dice: Matteo sta facendo l'esame di maturità, ma sarà quella della patente forse. E poi saluto Giulia di Roma, dice: vorrei tanto ascoltare una canzone nel jukebox di oggi, Pinguini Tattici Nucleari, sorry, scusa, lo sento.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60. Radio Subasio.
1: Vorrei dedicare a Massimo grazie mille degli 883 per le nostre vacanze passate insieme. Grazie Stefania dalla provincia di Firenze.

1883, siamo alle battute finali, sta per terminare il jukebox, ma prima devo salutare però un altro po' di amici che hanno inviato messaggi al 348 075 80 60. Giulia che ci segue dalla capitale, poi Alessia e Serena di Sarzana e Emily di Napoli che ha scelto la prossima.

0: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.
1: Ciao, buon pomeriggio, sono Patrizia da Milano. Vorrei ascoltare la nuova di Achille Lauro per noi. Grazie, buon pomeriggio.

0: Breaking news di TGcom 24, soltanto 30 secondi alle 16.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. L'attacco russo al treno è un messaggio per il mondo occidentale, ma non dobbiamo farci intimidire. Così l'alta rappresentante europea Callas dopo il raid su un convoglio passeggeri ucraino vicino al confine polacco, poco dopo il transito di un altro treno con a bordo funzionari continentali. Il segretario della NATO Rutte, l'attacco dimostra che Putin è ormai disperato. Scozia, Galles e Irlanda del Nord sfidano Londra. A Belfast i leader indipendentisti firmano un documento per l'autodeterminazione, chiesti referendum o leggi speciali, ma il premier Burnham risponde picche: siamo al meglio quando risolviamo i problemi di tutti invece di dividerci. Papa Leone XIV riavvolge il nastro, abrogata la riduzione degli stipendi dei cardinali voluta dal predecessore Francesco per affrontare le ristrettezze del periodo Covid. Ora, superata l'emergenza, i salari dei porporati risaliranno del 10%. Le nuove tecnologie di schiudono possibilità inusitate, ma rischiano di mettere a repentaglio la centralità dell'essere umano. Questo il monito di Mattarella sull'intelligenza artificiale. Il capo dello Stato riflette sul tema nel suo messaggio a Papa Leone, che oggi festeggia 71 anni. Mario Roggero resta in carcere a Bollate, respinta ancora la richiesta di differimento della pena per il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione dei rapinatori entrati nel suo negozio 5 anni fa. Il 72enne spera ora nella concessione della grazia da parte del Presidente della Repubblica. Calcio questa sera, 3 posticipi chiudono la quarta giornata di Serie A. Alle 18:30 le sfide Torino-Roma e Como-Parma, poi alle 20:45 sarà il turno di Inter-Udinese. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione su strade e autostrade. Sulla A14 Adriatica si è verificato un incidente allo svincolo di Rimini Sud. Code per traffico intenso sulla A4 Venezia-Trieste tra San Donà di Piave e San Stino di Livenza in direzione Trieste. Sulla A1 Milano-Bologna, incolonnamenti tra il bivio per la A15 Parma-La Spezia e Fidenza procedendo in direzione Milano. Lunghe code per lavori sulla A10 dei Fiori tra Borghetto Santo Spirito e Finale Ligure verso Genova. Un incidente si è verificato sulla A24 Roma-Teramo tra Tagliacozzo e il bivio per la A25 Torano-Pescara in direzione Teramo. Infine sulla statale 514 di Chiaramonte, rallentamenti per un cantiere tra Casa Licciardi, Elicodia e Ubea in direzione della statale 194 Ragusana. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo come sempre la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS. Quando è stata l'ultima volta che hai giocato per strada? Dal 18 al 20 settembre a Verona torna a Toccati, Festival internazionale dei giochi in strada. 3 giorni di gioco tra musica, danze e sfide a squadre. E quest'anno arriva un ospite d'onore che parla gaelico, l'Irlanda. Toccati, 18-20 settembre a Verona. Tocca a te. Radio Subasio, radio ufficiale dell'evento.
4: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
5: Ma che pelle stupenda!
6: Merito di Shiseido. E fino al 20 settembre nelle profumerie Naima c'è un regalo per tutte noi.
5: Ah, quale?
6: Acquistando skincare Shiseido avrai il regalo il Beauty Kit Vital Perfection con 14 giorni di trattamento.
5: Corro subito nelle profumerie Naima.
6: Operazione valida dal 7 al 20 settembre. Regolamento su naima.it.
7: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
8: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
0: Le 16 da 4 minuti. Il buon pomeriggio anche da parte di Katia Giuliani. Oggi premetto è lunedì per lei.
9: Io sono, adesso cerco di essere calma e tranquilla. Sì. Quindi buon pomeriggio a tutti anche da Leonardo Fabrizi. Okay. Proviamo ad iniziare con il piede giusto. Sì. Non garantisco fino alla fine.
0: Okay. Perfetto. Sai cosa succede a quest'ora solitamente?
9: Dovrebbe in teoria arrivare una collection.
0: Ovvero,
9: terra promessa,
0: di un tale Eros Ramazzotti, okay, vai.

0: 1984, te l'ho promessa, Rosso Ramazzotti. Collection delle 16, scusa, in apertura dell'ora ludica. No, capito. Perché stavo incespicando, allora è venuto da ridere.
1: No, perché guarda a me ride. Oggi si diverte.
0: Pronti,
1: vabbè.
0: Via, dai che si gioca.
1: Allora, oggi giochiamo
0: capisco le 3-7, dai. Giochiamo a cosa sta facendo, il gioco si chiama così. Quindi descriviamo un'azione, voi dovete indovinare qual è l'azione che tenteremo di descrivere.
1: Sì, ok, allora adesso Leonardo ci descriverà perché io mi metto dalla parte degli ascoltatori, come sempre ignoro.
0: Ok.
1: E quindi cercherò poi di capire con delle domandine fatte ad hoc a Leonardo Fabrizi qualche indizio in più.
0: Quindi ignori, importante che non imbelli.
1: Ma io imbello anche ogni tanto. Vediamo se.
0: E allora, immaginate questa persona che è in piedi su una superficie stretta e sospesa che oscilla leggermente.
1: Aspetta.
0: E ti interrompe.
1: Facci riflettere. Allora, una persona in piedi su una superficie
0: stretta e sospesa.
1: Stretta e sospesa.
0: Che oscilla leggermente sotto il suo peso. E davanti c'è il vuoto. Fa un bel respiro profondo, prende la rincorsa, fa un piccolo balzo per darsi la spinta e vola!
1: Vola? Sì. Sarà un uccello, cos'è?
0: No, ma mica è Superman.
1: No,
0: assolutamente.
1: Ma sarà un'altalena, l'altalena, quando tu metti sull'altalena e devi spingere.
0: Vogliamo chiedere un suggerimento agli ascoltatori, che ne dici?
1: Un suggerimento o la soluzione?
0: Potrebbe funzionare così?
1: Però secondo me l'altalena.
0: Altalena dici? Sai, è finita la base. 348 075 80 60.
1: Secondo me sì, è la
0: cosa sta facendo?
1: No.

0: No, dico, hai visto la Pausini ha cantato questa canzone anche a Monza prima della gara?
1: Come non l'ho vista?
0: 500.000 persone hanno assistito a questa
1: alla
0: performance.
1: Laura, sì,
0: grandiosa come sempre. Ti ricordi quando l'abbiamo intervistata? Che carina?
1: Sì, certo che mi ricordo.
0: La salutiamo?
1: Ma certo.
0: Ciao Laura, ti salutiamo e ti vogliamo bene.
1: Faccio tutto lui da solo.
0: Sì, faccio tutto io. A proposito.
1: Cosa?
0: Stiamo giocando.
1: Cosa sta facendo?
0: E tu lo sai che il gioco è una cosa seria.
1: Il gioco è una cosa seria.
0: Soprattutto per i bambini.
1: Soprattutto per i bambini, ma poi in questo caso bisogna indovinare un'azione, insomma, certo, che abbiamo descritto. Questo è un giocone, cioè
0: un giocone.
1: ci vuole una concentrazione pazzesca.
0: Lo so.
1: Sta facendo questo tizio o questa tizia, perché poi non è detto, può essere anche una donna. Cosa sta facendo?
0: Ma d'altra parte i nostri sono giochi pretestuosi, è un modo per fare quattro chiacchiere con gli ascoltatori, capito?
1: Okay, ma non si faceva prima dire chiamateci che facciamo due chiacchiere, no?
0: Vabbè, sei semplicino. Allora, è in piedi su una superficie stretta e sospesa che oscilla leggermente sotto il suo peso, davanti c'è il vuoto, fa un respiro profondo, prende una rincorsa, fa un piccolo balzo per darsi la spinta e vola in aria. E poi pluff.
1: Ma sono io quando mi tuffo a mare.
0: Dici?
1: Più o meno.
0: Ah, perché ti portano anche l'attrezzo per tuffarti?
1: No, ma prendo la rincorsa. Senza prendere la rincorsa,
0: sì, poi i denti sugli scogli.
1: No, arrivo in riva e poi mi fermo.
0: Certo. Con il tuo libro preferito. Allora, per così indovinare l'azione, dovete però segnalarcela attraverso un messaggio scritto vocale che ovviamente dovete inoltrare adesso.
1: Adesso al 348 075 80 60.

0: Ferro su Subasio, sai cosa succede
1: non
0: a quest'ora?
1: Ti perdono, no.
0: A Milano,
1: no,
0: per
1: cosa,
0: esempio.
1: Cosa succede a Milano?
0: Vabbè, inizia, diciamo così, è un momento di transizione, no? La giornata comincia, lavorativa comincia a rallentare, la città si prepara anche a quelli che sono i famosi rituali serali.
1: Tipo l'aperitivo?
0: Aperitivo, eccetera,
1: già,
0: eccetera.
1: Già, a quest'ora alle 16:30.
0: Ma non lo so, non so se può confermarcelo il nostro amico Ettore, che è proprio di Milano. Pronto?
1: Ciao Ettore.
2: Pronto?
0: Eccolo.
2: Ciao, buongiorno.
0: Ciao Ettore.
1: E già sei già in modalità aperitivo?
2: No, sono in modalità attesa di moglie per una visita.
0: Aio.
2: E poi parto per il mare.
1: Vedi? Meglio dell'aperitivo allora, altro che aperitivo.
0: Perché le vacanze intelligenti si fanno
1: a giugno o a settembre. No, io voglio sapere in dettaglio. Dove vai? Voglio sapere dove vai.
2: Vado in Liguria, Santa Margherita.
1: Giorni? Una settimana?
2: No. Ma torno, in verità ho da fare dei lavori in una casetta che abbiamo e devo seguirli, per cui tornerò a Milano il più tardi possibile quando i lavori sono finiti.
1: Ho capito, quindi unisci l'utile al dilettevole e ti fai una bella vacanza prolungata. Bravo Ettore, alla faccia nostra.
0: Mi sembra giusto. Allora Ettore, abbiamo tentato di descrivere questa azione e tu ci devi dire cosa sta facendo questa persona.
1: Di un difficile, vero Ettore? È proprio difficile.
2: Difficilissimo. Di solito io lo faccio quando faccio un tuffo dal trampolino.
0: Ecco, è esattamente questa l'azione.
1: Quindi fai tuffi dai trampolini?
2: Ettore. Anche, certo.
1: Ma bravo, certo. Ma Ettore, mi sai fare tutto, cioè sai fare i lavoretti in casa, tuffi dal trampolino.
2: Faccio tutto, ho 72 anni, ho un'esperienza pazzesca della
1: 72?
2: Vita.
1: Hai una voce giovanissima.
2: Sì. Grazie.
1: Davvero, anche una gran bella voce.
0: Ha un'esperienza, però ha detto una cosa interessante, ho un'esperienza incredibile della vita.
1: Bravo.
0: Ecco,
1: bravo,
0: cosa ti ha insegnato la vita, Ettore?
1: Diccelo, va.
2: Mi ha insegnato che bisogna, come ti posso dire, affrontare i problemi che si possono risolvere. Quelli che non si possono risolvere, lasciarli andare e stare sereni, aspettare che si risolvano da soli.
0: E mollare un po', mollare un po'.
1: Caro Ettore, se noi avessimo del tempo, io parlerei con te e ti farei crollare questa convinzione.
0: No, però è vero. No,
1: no, è verissimo, la teoria è vera, poi la pratica è un po' più complicata, no? A volte.
2: Cioè... No, basta stare sereni, fidatevi.
1: È vero.
0: Vabbè. Perché quando ti senti un po' scarico, è proprio vero che la vita ti prepara quel vestitino che è adatto a quella stagione specifica che stai vivendo.
1: Probabilmente la vita ti insegna anche un po' a fregartene, no?
0: Cioè,
1: farti scivolare le cose addosso.
0: Mamma mia, è davvero.
2: Ettore, specialmente in questi periodi.
1: Ecco, appunto, diciamoci.
0: Ettore, davvero, è breve, è stata breve la nostra chiacchierata, ma devo dire molto molto piacevole,
1: piena di saggezza, ci è piaciuta.
0: Grazie Ettore.
2: Grazie, anche voi mi siete piaciuti, buona giornata.
0: E in bocca al lupo per i lavori in casa
1: e buone vacanze, anche goditela anche un po' oltre a lavorare, perché sennò
2: soprattutto.
0: Grazie davvero, molto ciao, molto Ettore. Gentile, ciao Ettore. Allora si gioca anche domani come sempre a partire dalle 16.

0: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
2: Ho fatto la scelta giusta.
1: Cioè?
2: Faccio pubblicità in TV.
1: Non ci credo.
2: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
1: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
2: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
1: Adesso?
2: Sì, adesso.
0: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
3: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
4: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
6: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
7: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
8: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
9: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
8: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
9: Riapre la casa, riparte lo show.
8: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.

0: My name is Julian. Senti come suona bene però?
1: Infatti. Bella.
0: Suona bene?
1: Bisogna rifarla. Versione nuova.
0: Grande classico di Susan Vega 1987. È arrivato il momento di celebrare il fenomeno del giorno.
1: C'è una nuova moda, attenzione, attenzione.
0: Sì.
1: Una nuova moda social, ovviamente, che te lo dico a fare. Che diciamo così, porta il concetto di prendere il sole in un territorio fino ad ora inesplorato.
0: Cioè, quando mi dici inesplorato, un po' mi preoccupo.
1: Fai bene.
0: Mi pareva.
1: Si chiama, attenzione, anal sunning. Cioè, in pratica c'è chi espone al sole per qualche minuto una zona molto...
0: sei stata più che chiara, voglio dire, senza fare troppi giri di parole.
1: Esatto, convinto che possa dare energia, vitalità e benessere generale. Quindi prendi il sole lì e diventi...
0: Siamo passati dal prendo un po' di sole al ottimizzo anche gli angoli morti?
1: Certo, ma poi vabbè. Il problema è che secondo gli esperti non ci sono prove di benefici particolari.
0: Voglio dire.
1: In compenso la pelle lì, in quel punto lì preciso, è delicata. Il rischio di irritazione e scottature è molto più concreto di altre zone.
0: E da lì si dice, no? Ma che ti sei, che ti pizzica? No, per dire.
1: No.
0: Ma il sole fa bene, sì, però magari non serve organizzargli una vita, una visita guidata completa.
1: Sì, esatto. Insomma, vitamina D, passeggiatina un po' d'aria aperta, ma basta.
0: Basta così, dici tu.
1: Beh.
0: Ma anche perché certe zone, te lo dico, possiamo tranquillamente lasciarle fuori dal programma estivo.
1: Scusa, poi una cosa.
0: Quelle zone lì lasciamole coperte.
1: Ma mi spieghi come si fa poi a prendere il sole in quella zona lì? Cioè, devi mettere come
0: allora,
1: ti
0: adesso,
1: posizioni?
0: Adesso ti spiego. Praticamente, ti devi mettere in piede, poi piano piano ti devi piegare, poi sempre più in avanti.

0: Puro amore, zucchero, sugar, fornaciari su Subasio, dove nel corso della prossima ora di cosa si parlerà?
1: Sai quando le punizioni vengono fatte, anche a scuola succedeva, no? Cioè se due persone magari sbagliavano veniva punita tutta la scuola,
0: sì,
1: no?
0: Sì, lo facevano, quelli lo fanno.
1: Lo fanno, è un concetto che non mi piace molto sinceramente, non è giusto, no? Che debbano pagare anche quelli che non hanno fatto nulla, ma mi viene questa riflessione pensando che nel veneziano il sindaco di Marcon ha chiuso per una settimana lo skate park dopo episodi di vandalismo, quindi il parco è stato chiuso a tutti.
0: Quindi
1: solamente
0: per uno o
1: per
0: due
1: pochi,
0: ci rimettono tutti.
1: Esatto, per pochi incivili, poi alla fine anche altri non possono utilizzarlo, non possono beneficiarne, non possono usufruire.
0: Ecco, lo sapevo.
1: È sempre così,
0: sempre così. Incredibile.
1: Quindi che cosa ne pensate? Giusto o no questa soluzione del sindaco? E soprattutto nella vostra città ci sono zone che sono state rovinate dagli incivili?
0: Io penso che la lista sia piuttosto lunga,
1: ecco,
0: purtroppo.
1: Voglio sapere.
0: E allora, come sempre, 348 075 80 60.

0: Olivia Dean dell'ultimo per quanto ci riguarda. Noi ci sentiamo domani come sempre a partire dalle 13
1: e io vi aspetto qui tra poco dopo l'informazione.
0: Breaking news di TGcom 24, soltanto 2 minuti alle 17, passate una buona serata.
2: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Dopo il raid russo su un treno al confine ucraino con la Polonia, l'Europa stringe i ranghi. Un messaggio al mondo occidentale, ma non dobbiamo farci intimidire, dice l'alta rappresentante Callas. Il segretario della NATO, Rutte, Putin è ormai disperato e Varsavia minaccia: potremmo distruggere metà delle raffinerie russe in poco tempo, anche senza gli Stati Uniti. Da Rovaniemi, in Finlandia, 12 paesi dell'Unione esortano Bruxelles a rafforzare la presenza nell'Artico in risposta alle minacce russe e alle provocazioni americane. La strategia continentale è attesa per ottobre. Il presidente del Consiglio europeo Costa: è una regione chiave in gioco la nostra sicurezza. Scozia, Galles e Irlanda del Nord sfidano Londra. A Belfast i leader indipendentisti firmano un'intesa per l'autodeterminazione. Chiesti referendum o leggi speciali, ma il premier Burnham risponde picche: risolviamo i problemi di tutti invece di dividerci, il suo appello. In corso da stamane lo sciopero di 24 ore dei lavoratori dell'ex Ilva di Taranto, 2500 dipendenti dell'indotto a rischio licenziamento per la chiusura dell'area a caldo. Domani l'incontro governo-sindacati a Palazzo Chigi. Ancora respinta la richiesta di differimento della pena per Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione dei rapinatori entrati nel suo negozio, resta in carcere a Bollate. Il 72enne spera nella concessione della grazia da parte del presidente Mattarella. Nel giorno del suo 71esimo compleanno, Papa Leone XIV fa marcia indietro sulla riduzione degli stipendi dei cardinali. Abrogata la misura voluta dal predecessore Francesco durante la pandemia per ridurre i costi, che prevedeva un taglio del 10% degli stipendi per i porporati. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
4: Una buona serata da Daniele Izzo di Meteo.it agli amici di Radio Subasio. È un inizio di settimana in compagnia dell'anticiclone delle Azzorre che si è rafforzato sul Mediterraneo centro-occidentale. Garantirà martedì condizioni di tempo bello e soleggiato soprattutto al centro-nord. Al sud a metà giornata attenzione, un po' di variabilità e instabilità con lo sviluppo di alcuni rovesci temporali su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Le temperature sono previste senza grandi variazioni, con massime pomeridiane prossime ai 30 gradi da nord a sud. Poi attenzione, mercoledì il tempo peggiora a fine giornata al nord per l'arrivo di un'intensa perturbazione atlantica che poi tra giovedì e venerdì attraverserà anche le regioni centro-meridionali. Porterà con sé temporali e rovesci anche di forte intensità, un rinforzo dei venti e anche un deciso calo delle temperature al centro-nord, calo termico che sarà un po' più contenuto al sud. Per maggiori dettagli consultate il sito l'app meteo.it.
5: Radio Subasio.
6: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
7: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
8: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
9: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
10: Ops.
9: Ops.
10: Ops.
9: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
10: Ops.
9: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Keops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Keops.
11: Nuovo Keops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
12: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
13: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi non ci credi.
14: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
15: Tutti per Oro Cash.
16: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
10: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.
16: Che operatore hai per la luce?
17: Ottima!
16: E per il gas?
17: Ottima!
16: Internet?
17: Ottima!
16: Mobile?
17: Indovina?
16: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
18: Yuhu! C'è nessuno?
19: Yeah! Uno c'è!
18: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
19: Piacere! Calzolone!
18: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
19: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
20: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.

0: cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: 17:04 minuti, ma buon pomeriggio a tutti voi ancora una volta da parte di Katia e Giuliani. Insieme anche nel corso delle prossime ore siamo pronti per la collection. Ripartiamo con Stevie Wonder, My Cherie Amour.

Stevie Wonder, la collection delle 17. Buon pomeriggio a tutti. Ancora una volta vi porto nel veneziano a Marcon. L'abbiamo detto prima, anche l'abbiamo insomma anticipato insieme a Leonardo. Il sindaco ha chiuso per una settimana lo skate park dopo episodi di vandalismo, rifiuti, comportamenti ritenuti inadeguati. E quindi voglio sapere da voi: è giusto chiudere uno spazio pubblico per colpa di alcuni, penalizzando anche chi lo sa utilizzare bene? Oppure andrebbero colpiti solamente responsabili? E nella vostra città, mi piace capire anche questo, ci sono dei luoghi peggiorati negli anni per inciviltà, per mancanza di rispetto delle regole? Perché ci sono quei luoghi, secondo me ci sono in tutte le città, quei luoghi che abbiamo magari visto e vissuto nel loro stato migliore, no? E che abbiamo poi visto purtroppo peggiorare di anno in anno, e la cosa fa male, e ti senti anche impotente, no, di fronte a questo. Com'è la situazione nella vostra città e qual è la soluzione possibile, se esiste, per evitare il degrado di alcune zone belle insomma delle nostre città? 348 075 80 60, come sempre vi leggo e vi ascolto. Tra poco, nel corso di questa ora, approfondiremo questa Radio Subasio. Questa è la novità di Elisa, si chiama Kintsugi.

E allora, Marcon, lo dicevamo prima, in provincia di Venezia, il sindaco ha deciso di chiudere per una settimana lo skate park dopo una serie di segnalazioni per rifiuti abbandonati, danneggiamenti, mancato uso delle protezioni e comportamenti considerati inadeguati, comprese le bestemmie. Ed è un peccato, dai, cioè è peccato, ma secondo uso delle protezioni e comportamenti considerati inadeguati, comprese le bestemmie. Ed è un peccato, dai, cioè

per rifiuti, vandalismi, rumore, incuria, mancato rispetto delle regole, eccetera, eccetera, eccetera. E secondo voi in questi casi che cos'è che funziona davvero di più? Cioè più controlli, più sanzioni, maggiore educazione civica oppure una presenza più costante delle istituzioni sul territorio? 348 075 80 60.

0: Roberto Vecchioni, sogna ragazzo sogna su Radio Subasio. È giusto chiudere per una settimana lo skate park a Marconi, provincia di Venezia, dopo una serie di segnalazioni per comportamenti incivili da parte di alcuni, e quindi privare anche altri, quelli che si comportano bene, della possibilità di utilizzare il parco? Succede spesso ed è un meccanismo che poco ci piace. In realtà vi abbiamo chiesto che ne pensate, qual è il modo, quale sarebbe il modo secondo voi giusto per risolvere il problema.
1: Buonasera Radio Subasio, sono Diego da Pregnana Milanese.
0: Ciao Diego.
1: Io penso che per questi comportamenti è un peccato per chi non, appunto, non ha avuto quegli atteggiamenti di vandalismo, chiamiamolo così, e quindi ne paga le conseguenze. Per me questo non è giusto, sarebbe giusto redarguire chi è stato, magari applicando delle telecamere all'interno del parco a un'altezza considerevole, dove non sono accessibili per essere manomesse, e individuare chi è stato a compiere gli atti di vandalismo, delle protezioni appunto che mancano e quant'altro, e andare a sanzionare direttamente quelle persone con multe pecuniarie, quindi, oppure con delle sanzioni a livello proprio disciplinare.
0: E ci sta, insomma, secondo te bisognerebbe punire chi se lo merita con le telecamere che possono individuare il vero colpevole. Voi che ne pensate nella vostra città? Ci sono zone che sono state rovinate solo da poco?

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.
1: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
2: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
4: Beh, andava già bene, no?

0: carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vincilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
1: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
2: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Chiedilo al tuo farmacista.
11: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
12: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.
13: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con

0: niente, ma non dico niente. Cuore a sonagli io, occhi a fanale tu.
1: Radio Subasio. Subasio.

0: Million Dollar Bill, Whitney Houston su Radio Subasio. Punire tutti per la colpa di pochi è successo nella Veneziano, dove è stato chiuso questo parco perché qualche ragazzo insomma è stato un po' eccessivamente incivile, per cui adesso anche gli altri non potranno beneficiarne. Qual è la soluzione migliore?
1: Ciao Radio Subasio, Letizia da Roma.
0: Ciao Letizia.
1: Allora, io non sono d'accordo punire tutti quanti perché uno solo ha fatto il danno. La stragrande maggioranza delle persone è risaputa chi è, quindi si prende e si colpisce, perché non è possibile che per colpa degli altri ci devono andare di mezzo le altre persone, anche perché la persona stessa non verrà mai punita e continuerà a farlo. E poi questo che cosa comporta? Perché poi alla fine vai a fare la ricerca dell'uomo, quando poi lo pizzi lo massacri de botte,
0: no,
1: perché è così,
0: no,
1: che succede. Quindi secondo me, siccome le telecamere ci stanno e vanno usate, sì, senza magari dire la privacy passa in cavalleria, vanno presi, vanno colpiti, vanno puniti, e poi dopo bisogna fargli ripagare tutto. Se non sono minorenni mi devono pagare i genitori, così impara a tenersela a casa.
0: Allora insomma, fermo restando, premesso che la violenza no, quindi quando si dice colpire si parla di colpire nel senso di dare una punizione come si deve, però la violenza assolutamente no. Però effettivamente poi la rabbia che ci manifesta la nostra amica Letizia è comprensibile, no? Perché quando vediamo delle zone delle nostre città rovinate letteralmente, è un po' la rabbia viene, no? 348-075-8060. Nella vostra città c'è qualche zona che è stata rovinata e qual è la soluzione secondo voi?

Dedicare il giusto tempo alla propria pelle significa prendersi cura di sé. Nelle profumerie Naima è arrivata una novità sorprendente: il nuovo trattamento Shiseido, pensato per aiutare a ridisegnare l'ovale del viso. La sua tecnologia innovativa lavora sulla microcircolazione, regalando un aspetto più tonico, luminoso e definito. In più, fino al 20 settembre riceverete in regalo un kit per altri 14 giorni di trattamento, solo da Naima. Regolamento su naima.it.

0: Che tesoro che sei, Antonello Venditti su Radio Subasio. Ma che peccato vedere delle zone delle nostre città che fino a un po' di tempo fa erano zone meravigliose rovinate da atti vandalici e teppistelli, come li chiamate voi. E allora vi abbiamo chiesto intanto nella vostra città com'è la situazione e quali possono essere le soluzioni. Cioè, è giusto punire tutti per la colpa di pochi, oppure si dovrebbe forse indirizzare la punizione solamente verso i veri responsabili? Ma in che modo poi?
1: Che mi riguarda, in alcune occasioni
0: sì,
1: è giusto punire tutti, perché a volte tendiamo a lavarcene le mani, soprattutto quando si parla di bene pubblico. Invece questo può essere uno stimolo per fare in modo che tutti possiamo stare più attenti, segnalare questi episodi e magari cercare di isolare questi teppisti e cercare di tutelare quel che riguarda tutti, perché in un caso e nell'altro comunque chi ne paga le conseguenze sono tutti i cittadini e non solo i teppisti, come nel caso che avete citato voi.
0: Beh,
1: io sono Daniele da Milano.
0: Ciao Daniele. Beh, vero, sapendo che la punizione poi pesa su tutti, dici tu, anche chi non è colpevole magari fa più attenzione, segnala, no?
2: Io penso che possa essere perlomeno un tentativo di risolvere il problema, che ha senso però se questo paese in questione, non lo so quanto è grande, ma se è abbastanza piccolo, nel senso che si può avere un minimo di sentore di chi è stato, magari insomma riuscire a parlarci, a convincerlo, perché in una grande città dove la società è più sfrangiata forse non
0: certo
2: si sa bene chi sono queste persone, perché magari possano andare nel parchetto accanto a distruggere lo stesso. Magari è meno efficace. In un paese piccolo, secondo me, può essere un tentativo. Federica da Cortona, ciao a tutti.
0: Ciao Federica, beh, non sei l'unica. Qualcun altro di voi diceva: bene, il paese piccolo si sa, no? Si sa chi è. Cioè, si sa di chi è la colpa fondamentalmente, quindi si potrebbe, sarebbe più facile punire il vero colpevole. Sull'opera di convincimento, non lo so, ho dei dubbi, cioè sul potere della parola in questi casi ho dei dubbi, non so se funzionerebbe sinceramente. Su Radio Subasio, Taylor Swift.

0: Swift su Radio Subasio ci porta le breaking news di TGCom 24, tutti gli aggiornamenti delle 18.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Secondo l'alta rappresentante dell'Unione Europea agli affari esteri Kallas, l'attacco russo contro un treno in prossimità del confine ucraino-polacco era un messaggio per il mondo occidentale, pensato per spaventare i paesi e dissuaderli dal sostenere l'Ucraina. Kallas ha parlato prima del summit europeo sull'Artico in corso a Rovaniemi, in Finlandia. Cambiamo argomento, premono per l'autodeterminazione dell'Inghilterra i capi dei governi locali di Scozia, Irlanda del Nord e Galles, tutti di orientamento separatista. Un documento che ribadisce tale diritto è stato firmato tra i tre paesi a margine di un vertice che si è tenuto a Cardiff. Ora il Medio Oriente, in Israele l'IDF ordina un'inchiesta sulla divulgazione non autorizzata di materiale classificato utilizzato nella produzione del film NASA premiato a Venezia. L'esercito ordina la creazione di un team interagenzia e multidisciplinare guidato dal capo della direzione della pianificazione. Stati Uniti, Donald Trump in un messaggio su Truth sostiene che è in atto una cospirazione malata contro l'intelligenza artificiale e i data center. Chi vince questa sfida, ha aggiunto il presidente americano, vince tutto. Siamo in vantaggio sulla Cina e su tutti gli altri, le parole del presidente. In Italia ancora un no alla richiesta di differimento della pena per Mario Roggero. Resta in carcere a Bollate il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione dei rapinatori entrati nel suo negozio 5 anni fa. Calcio in chiusura, Inter impegnata questa sera dalle 20:45 a San Siro nel posticipo della quarta di Serie A con l'Udinese. Neroazzurri alla ricerca di 3 punti che le riporterebbero in testa. In campo dalle 18:30 anche Como Parma e Torino Roma. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
8: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A7 chiuso per un incidente il tratto tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia in direzione Milano, di conseguenza si registrano 5 km di coda tra Isola del Cantone e l'inizio della chiusura. Per un altro incidente sulla A14, in collonamenti tra l'allaccio con il raccordo di Casalecchio e quello con la A1 verso Bologna. Ancora per un incidente 6 km di coda sulla A52 tangenziale nord di Milano tra la barriera di Sesto San Giovanni e Nova Milanese in direzione della tangenziale ovest. Per traffico intenso in colonnamenti sulla A10 tra l'allaccio con la A7 e Genova Pegli verso Ventimiglia. Infine sulla statale 685 delle Tre Valli Umbre prestare attenzione per un veicolo in avaria all'incrocio di Cortaccione con la statale 3 via Flaminia. Per il momento è tutto. ANAS ricorda: non distrarti usando il cellulare mentre guidi, consultare un social network mentre guidi è come percorrere bendati 3 campi da calcio. Viaggia in sicurezza.
7: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
9: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
10: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
9: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
10: Sì, sì, come no?
4: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero TAE 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
11: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
12: Ho fatto la scelta giusta.
11: Cioè?
12: Faccio pubblicità in TV.
11: Non ci credo.
12: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
11: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
12: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
11: Adesso?
12: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
13: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
14: Qualcuno ha detto Just Eat.
15: È permesso?
16: Ah, proprio lei!
15: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
16: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco senza condizionatore.
15: E risparmia sulla bolletta.
16: Posso metterlo io?
15: È meglio applicato da un professionista.
16: Come lei?
15: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
17: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
18: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Ciao!

0: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: Vendisi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.

0: 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Le 18:06, buon pomeriggio a tutti, ancora una volta da parte di Katia Giuliani, ancora insieme anche nel corso delle prossime ore e subito la collection Ceppino Daniele, Quando Chiove.

0: Radio Subasio.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade,

Marco Mengoni, Due vite su Radio Subasio. C'è questa immagine che circola sui social, non so se l'avete vista, di questa ragazza che studia nel mare, cioè mentre in acqua praticamente, con il libro in mano, ed è un'immagine suggestiva, perché vabbè, è un periodo in cui riaprono le scuole, quindi si torna a studiare, però fa ancora caldo, c'è ancora voglia d'estate, e quindi giustamente c'è qualcuno che dice: ma perché non conciliare le due cose? Però la storia ve la racconto meglio su Radio Subasio tra pochissimo, subito Alessandra Moroso.

0: Quello che capita 883 su Radio Subasio al Napoli, capita questo. Sta girando sui social questa immagine bellissima, ve lo accennavo prima, bellissima nella sua semplicità, poi alla fine c'è questa ragazza immersa in mare con l'acqua praticamente fino alla vita che legge un libro. Ora non sappiamo con certezza se stesse studiando, semplicemente leggendo per piacere, però l'immagine ha colpito proprio per questo contrasto. Settembre, il mare è ancora bellissimo e qualcuno che invece di scegliere tra studio e ultimo bagno dell'estate decide di fare entrambe le cose e ci sta. Io trovo che sia una grande lezione di organizzazione, cioè c'è chi per concentrarsi ha bisogno della scrivania, della lampada giusta, del silenzio assoluto. Lei ha risolto portando direttamente la sessione d'esame in acqua, che poi quanto si legge bene quando c'è il mare davanti. Io trovo che sia di una ti aiuta a concentrarti proprio, e l'unico vero rischio in questo caso è voltare pagina con le mani bagnate, ecco, quello ci sta, però secondo me questa ragazza ha trovato la soluzione ideale, unire le due cose e poi la faccia del multitasking, la situazione ideale è studiare al mare, assolutamente sì.
1: Posso fare a meno dei milioni,

0: stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
1: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
2: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
3: Ho fatto la scelta giusta.
2: Cioè?
3: Faccio pubblicità in TV.
2: Non ci credo.
3: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
2: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
3: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
2: Adesso?
3: Sì, adesso.
1: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
4: Yuhuu! C'è nessuno!
5: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
8: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti 400 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Ma che pelle stupenda!
10: Merito di Shiseido!
9: E fino al 20 settembre nelle profumerie Naima c'è un regalo per tutte noi!
10: Ah, quale?
9: Acquistando skincare Shiseido avrai in regalo il beauty kit Vital Perfection con 14 giorni di trattamento!
10: Corro subito nelle profumerie Naima!
9: Operazione valida dal 7 al 20 settembre. Regolamento su naima.it.
11: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
12: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
13: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.
14: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
15: Oh, a proposito di studio, di scuola, studenti italiani in bocca al lupo, buon inizio di anno scolastico perché le scuole sono ripartite, non dappertutto, ma sono ripartite. Di questo parleremo anche su Radio Subasio tra poco.

0: Red Hot Chili Peppers su Radio Subasio. Riparte l'anno scolastico e tra calendari regionali diversi in questi giorni tornano sui banchi circa 8 milioni di studenti italiani. Bolzano ha aperto le danze, poi Veneto, Valle d'Aosta e Trento, e oggi tra le altre tocca Lombardia, Piemonte, Umbria, Marche, Liguria, Friuli Venezia Giulia. Nei prossimi giorni rientreranno le altre regioni fino alla Puglia, che chiuderà il calendario delle partenze il 17 settembre. Poi quest'anno abbiamo veramente discusso parecchio anche del caldo, no? E dell'opportunità di spostare più avanti l'inizio delle lezioni. Poi il calendario invece non è cambiato, almeno nella stragrande maggioranza delle regioni italiane, con qualche piccola eccezione di qualche comune che un po' ha rinviato di qualche giorno. Non resta che sperare a questo punto che settembre faccia davvero settembre, che insomma la morsa del caldo abbia davvero mollato la presa. In bocca al lupo ancora a tutti gli studenti italiani. Su Radio Subasio, Fedez e Marco Masini.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici trovo sempre

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Subasio.
2: Tre canzoni. Le tue preferite, una dopo l'altra, senza interruzioni. Prenotati allo 075 80 60.
3: 075 80 60.
2: E noi le suoneremo per te, tutti i giorni alle 20. Tre per te, su Radio Subasio.

0: Ma che tu dica, fa Angelina Mango su Radio Subasio, l'informazione breaking news di TGCom 24, le 19.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. L'Europa ha prorogato le sanzioni a Mosca nel quadro del conflitto russo-ucraino, ma solo per 7 giorni. Serve più tempo per esaminare il dossier, hanno spiegato da Bruxelles. La scadenza era fissata per domani, pena la rimozione dalla cosiddetta lista nera per quasi 3.000 persone. L'alta rappresentante europea agli affari esteri Callas dice che l'attacco russo contro un treno in prossimità del confine ucraino-polacco è un messaggio per il mondo occidentale. Callas dice che l'atto serve a spaventare i paesi e dissuaderli dal sostenere l'Ucraina. Zelensky afferma che l'Ucraina è disposta a fermare i suoi attacchi ai siti energetici e alle infrastrutture russe se anche Mosca farà altrettanto. Zelensky lo ha scritto su Telegram dopo che Trump ha annunciato una tregua negli attacchi reciproci sulle raffinerie. Cambiamo argomento: i capi dei governi di Scozia, Irlanda del Nord e Galles di orientamento separatista premono per l'autodeterminazione da Londra. Un documento che ribadisce questo diritto è stato firmato e formalizzato a margine di un vertice che si è tenuto a Cardiff. Ora il Medio Oriente, il capo di Stato Maggiore della IDF Zamir ordina un'inchiesta sulla divulgazione non autorizzata di materiale classificato utilizzato nella produzione del film NASA premiato nei giorni scorsi a Venezia. La pellicola diffonderebbe, secondo Israele, calunnia contro soldati e comandanti. Chiudiamo con il calcio: si completa oggi il quadro della quarta giornata di Serie A. In campo nei posticipi Como Parma e Torino Roma, Inter dalle 20:45 a San Siro con l'Udinese. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
8: Una buona serata, Daniele Izzo di Meteo.it, agli amici di Radio Subasio. È un inizio di settimana in compagnia dell'anticiclone delle Azzorre che si è rafforzato sul Mediterraneo centro-occidentale. Garantirà martedì condizioni di tempo bello e soleggiato soprattutto al centro-nord. Al sud a metà giornata attenzione un po' di variabilità e instabilità con lo sviluppo di alcuni rovesci temporali su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Le temperature sono previste senza grandi variazioni con massime pomeridiane prossime ai 30 gradi da nord a sud. Poi attenzione, mercoledì il tempo peggiora a fine giornata al nord per l'arrivo di un'intensa perturbazione atlantica che poi tra giovedì e venerdì attraverserà anche le regioni centro-meridionali. Porterà con sé temporali e rovesci anche di forte intensità, un rinforzo dei venti e anche un deciso calo delle temperature al centro-nord, calo termico che sarà un po' più contenuto al sud. Per maggiori dettagli consultate il sito l'app meteo.it. Radio Subasio.
9: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
10: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
1: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, smartphone Oppo Reno 16F con supervalutazione tuo a 499 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
3: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare.
4: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
5: Qualcuno ha detto Just Eat.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: 6 minuti dopo le 19, buona serata a tutti. Su Radio Subasio ancora insieme, c'è ancora tanta musica da regalarvi anche nel corso di questa serata. La Collection, Sting, If You Love Somebody.

Esibizionista Annalisa su Radio Subasio. Beh, non credo che sia un'esibizionista questa donna, però sicuramente si è fatta notare. Olga Mancurti, 83 anni, è un'ex infermiera marchigiana che ha percorso da sola quasi 8.000 km in auto, partendo da Fano e arrivando fino in Lapponia. E cioè non era il classico viaggio organizzato, lei è andata da sola guidando la sua Porsche. Dopo la morte del compagno ha cominciato a viaggiare da sola e da allora ha visitato tantissimi luoghi, ha fatto tantissimi viaggi. Questa volta voleva arrivare nel paese di Babbo Natale. L'unica delusione, ha raccontato, quella di non aver trovato la neve, mannaggia. Al ritorno il comune di Fano le ha consegnato una pergamena per il suo coraggio e la sua tenacia. Ecco, 83 anni, 8.000 chilometri da sola fino in Lapponia, credo che veramente meriti un premio. Vedi, quando vi lamentate perché dovete fare qualche chilometro in auto guidando, pensate a questa signora. E che voi non ci andreste in Lapponia da soli guidando l'auto, anche io, anche prima degli 83 anni.

su Radio Subasio. Ma che bello sarebbe se il medico ti prescrivesse come un farmaco un viaggio in Svezia, eh? Non sarebbe male. Si chiama The Swedish Prescription ed è questa idea di invitare medici e pazienti a considerare attività nella natura, cultura, vita all'aria aperta come strumenti di benessere, perché sono effettivamente strumenti di benessere, fino alla possibilità di prescrivere un soggiorno in Svezia quando appropriato, e quindi boschi, laghi, passeggiate, sauna, attività culturali, non male. Se il mio medico mi prescrivesse questo come medicinale sarei felicissima.

0: Prova? Ok, pronti? Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo! Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
1: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
3: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
4: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
5: Tutti per Oro Cash.
6: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
7: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio. Occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
11: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
12: Permesso? Che bel parquet!
13: Ha visto?
12: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
13: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
12: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
13: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
12: Ma che fa? Me ruba il mestiere!
14: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
15: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
16: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
17: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
18: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
19: Ore a nuoto nel lago di Bracciano. È un'impresa che è stata portata a termine da un signore, ve la voglio raccontare tra poco su Radio Subasio. Salda Vinci.

0: Winehouse su Radio Subase. Marco Frattini, gastroenterologo perugino di 56 anni, ha trascorso 72 ore, e dico 72 ore, nel lago di Bracciano senza mai toccare terra, percorrendo circa 170 chilometri a nuoto tra Trevignano Romano, Anguillara Sabazia e Bracciano. Per riposare non è mai salito sulle barche di appoggio, ha fatto dei brevissimi micro sonni direttamente in acqua, aiutato anche dall'ipnosi. L'impresa, chiamata Infinity Swim, è stata realizzata anche per raccogliere fondi a favore dell'AISM e dell'associazione 6 luglio che sostiene bambini malati, quindi insomma l'intento era assolutamente onorevole. Ma 72 ore in acqua, ragazzi, 72, cioè me lo sto ripetendo al loop, 72, direi che abbiamo due concetti leggermente diversi, ma giusto un po', di farsi un bagno.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, se hai bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: Bravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Subasio. Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Suoneremo le canzoni più significative della vita di qualcuno di voi. Tre canzoni, una via l'altra, senza alcuna interruzione, nel 3x3. Quindi state lì, perché il vostro momento sta per arrivare.

0: Samurai J su Radio Subasio ci porta le breaking news di TG Com 24. Sentiamo gli aggiornamenti delle 20.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Donald Trump ha annunciato la tregua energetica tra Mosca e Kiev. L'Ucraina concorda di non colpire obiettivi energetici russi, dice il presidente. La Russia ha accettato di fare lo stesso. Secondo Trump, l'aumento del prezzo della benzina è causato principalmente da questa guerra, non dall'Iran. Cambiamo argomento e scontro sull'intelligenza artificiale dopo l'allarme dei colossi americani che hanno chiesto di rallentarne lo sviluppo per evitare che possa sfuggire al controllo umano. Trump parla sull'argomento di cospirazione malata e si scaglia contro il CEO di Anthropic, Amodei, che aveva lanciato l'allarme. Allarmismo e competizione non faranno altro che ostacolare il processo di governance globale della stessa intelligenza artificiale, sostiene la Cina. Anche l'ONU però chiede un intervento e denuncia rischi senza precedenti. Il Medio Oriente, l'esercito israeliano contro NASA, film premiato a Venezia. Dopo l'attacco del ministro Ben-Gvir ai registi, il capo di Stato Maggiore dell'IDF dispone un'inchiesta sulla divulgazione non autorizzata di materiale classificato che era stato utilizzato nella pellicola. Dall'Italia con la cronaca, ritorno a scuola oggi a Milano per Sofia, Kim, Leonardo e Francesca, quattro studenti del liceo Virgilio che hanno vissuto l'orrore del rogo a Crans-Montana. Oggi insieme i quattro ragazzi sono arrivati nell'istituto per riprendere le lezioni. Chiudiamo con il Vaticano, dove è finita l'austerity, complice anche il Covid. Leone XIV ha rialzato gli stipendi dei cardinali, il predecessore Francesco li aveva tagliati del 10%, Prevost ha abrogato le decurtazioni, il Vaticano proseguirà comunque nell'impegno di garantire la sostenibilità economica. Queste le breaking news di TG Com 24.
2: Traffico, in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 coda di un chilometro tra Guidonia, Montecelio e il Bivio per la diramazione Roma Nord per un veicolo in avaria in direzione Milano. Per un incidente sulla A7, 8 km di incolonnamenti tra Isola del Cantone e Serravalle Scrivia verso Milano. Infine, sulla statale 34 del Lago Maggiore si segnala una corsia chiusa per un incidente all'incrocio di Cannero. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: CIF!
8: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
9: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
10: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
11: Voglio giocare a tennis, anzi voglio imparare a fare i tuffi.
12: No, a giocare a calcio!
13: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
14: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
15: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico City SUV. More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's.

0: offerte da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Buona serata a tutti su Radio Subasio, siamo prontissimi anche stasera per il 3 per te. Tra poco suoneremo le tre canzoni più significative della vita di qualcuno di voi. Subito la collection, c'è Lucio Battisti, sì, viaggiare.

0: 3 per te. Le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: E conosciamola, la protagonista di questa sera, la fortunata che ascolterà le tre canzoni più importanti della propria vita, una via l'altra senza alcuna interruzione. Questo accade nel 3 per te. Voglio però ricordarvi le modalità per partecipare, perché potete prenotarvi anche voi. Questo è il momento giusto per farlo, basta richiedere le tre canzoni che volete ascoltare. Quindi chiamate subito lo 07 580 60, oppure andate sulla nostra app e cliccate nella sezione dedicata al 3 per te, oppure inviate un WhatsApp o un messaggio Telegram al 348 075 80 60 indicando sempre le tre canzoni che volete ascoltare, come ha fatto lei, la protagonista di questa sera.
0: 3 per te su Radio Subasio. Nome:
2: Maria.
0: Città:
2: Figline Valdarno, Figline Incisa Valdarno, Firenze.
0: Età:
2: 58.
0: Cosa fai nella vita?
2: Posso dire, diciamo, disoccupata, ma vado a cantare fuori.
3: Sì, sono la cantante di tutto il mondo. Ciao a tutti, vi voglio bene, un bacio, eccetera, eccetera. Ciao.
0: Segno zodiacale:
2: Scorpione.
0: Il tuo vizio peggiore?
2: Vizio peggiore. No, vizio peggiore, non è che c'è cosa. Cioè, vizio. No, diciamo, non ho vizi, vai, non c'ho vizi, insomma.
4: Ne parleremo quando te la sentirai di parlarne. Io non ti giudico. Lo so, non è colpa tua.
0: Non sopporti le persone che.
2: Che mi prendono in giro? Non sopporto le persone. Che mi prendono in giro.
5: Guarda, amore mio!
3: Non ci tocca! No.
5: Bella!
6: Vedi cosa ridi, sei su scherzi a fare.
0: Hai qualche mania?
2: E vuoi cantare a giro tipo karaoke? Come hobby che c'ho, per mania.
7: Giro di qua, giro di là, giro di su.
0: Bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto?
2: Mezzo pieno.
0: Spuntino di mezzanotte?
2: No, non li faccio gli spuntini di mezzanotte, non li fu.
8: No, grazie, mi dispiace, sarà per un'altra volta.
0: Formica o cicala?
2: Aiuto, formica.
0: Aereo, treno o auto?
2: C'ho auto, io c'ho l'auto.
9: Accidenti, che macchina.
0: Quale superpotere vorresti avere?
2: Bella domanda. Ma magari se si potesse ritornare indietro per riavere delle cose che mi sono state portate via, cercherebbe di tornare indietro come superpotere.
0: Se potessi smettere di lavorare, cosa vorresti fare?
2: La cantante.
10: Per allenarvi, se non avete il microfono, potete usare un pennarello, una spazzola, meglio se glitterata, un portaocchiali, una bottiglia d'acqua piena o vuota.
0: La parola che odi?
2: Cicciobella.
11: Com'è bella Cicciobella?
0: Tre persone che vuoi salutare?
2: Se erano ancora vive, la mia mamma e mio babbo e Marco, per ricordarle.
0: Le tre canzoni della tua vita?
2: Renato Zero, Cercami. Fiorella Mannoia, Quello che le donne non dicono. Gazebo, Alexio Fenn.
0: Radio Subasio, 3 per te.

0: Fiorella Mannoia su Radio Subasio, quello che le donne non dicono. A chiudere il 3x3 di Maria di Figline, incisa Valdarno, provincia di Firenze. Maria ha scelto le tre canzoni appena ascoltate, una dietro l'altra senza alcuna interruzione. C'erano anche Renato Zero, Cercami, prima ancora Gazebo, I Like Chopin. 348 075 80 60, se anche voi volete richiedere le tre canzoni più significative della vostra vita da ascoltare nel corso dei prossimi appuntamenti, basta inviare adesso un messaggino WhatsApp o Telegram, oppure chiamate lo 075 80 60, oppure andate sulla nostra app nella sezione dedicata Altre per te e vi prenotate lì, e domani sera potrebbe toccare a voi la possibilità di ascoltare le tre canzoni più significative della vostra vita una via l'altra senza alcuna interruzione. Radio Subasio.
1: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
3: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
4: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
5: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
6: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
7: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
8: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
9: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
10: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
0: Capita di essere in barca, ti cade lo smartphone e arriva sul fondale e lì girano parecchio, però l'incidente potrebbe anche contribuire a farvi diventare famosi. Tra poco vi racconto una storia bizzarra, subito c'è Gianna Nannini, meraviglioso errore.

Cranberries Dreams su Radio Subasio. Durante una gita in barca al largo di Atene, a una ragazza è caduto in mare lo smartphone. Il telefono è scivolato proprio attraverso una rete dello yacht ed è finito sul fondale a circa 4 metri di profondità. La cosa incredibile è che ha continuato a registrare video anche sott'acqua, con lo schermo ancora acceso. A recuperarlo è stato poi un amico esperto di immersioni che è riuscito a individuarlo proprio grazie alla luce emessa dal display del cellulare. Una volta riportato a galla, lo hanno semplicemente asciugato con un asciugamano e, secondo il racconto, ha ripreso a funzionare normalmente come niente fosse. Praticamente il telefono ha fatto un'immersione completa, ha continuato a lavorare e poi è tornato operativo. Vabbè, meglio evitare, meglio se non capita, questo è poco ma sicuro. Su Radio Subasio, anche Tiziano Ferro, Cuore rotto. Avevo

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Irene Grandi, sono come tu mi vuoi su Radio Subasio, mentre ci avviciniamo al termine del nostro appuntamento anche in questo lunedì sera c'è anche Miley, questa è Best Persuaders. Let's go.

0: Tempo di informazione, le breaking news di TGCOM 24, tutti gli aggiornamenti delle 21.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. L'Ucraina ha concordato di non colpire obiettivi energetici russi. Mosca ha accettato di fare lo stesso con questo messaggio. Oggi Donald Trump ha annunciato la tregua tra Mosca e Kiev. Zelensky conferma che l'Ucraina è disposta a fermare gli attacchi ai siti energetici e alle infrastrutture russe se anche Mosca farà altrettanto. E proprio nel quadro del conflitto russo-ucraino oggi l'Europa ha prorogato le sanzioni a Mosca, ma solo per 7 giorni. Serve più tempo per esaminare il dossier, hanno spiegato da Bruxelles. La scadenza era fissata domani, pena la rimozione dalla cosiddetta lista nera per quasi 3.000 persone. In precedenza Kaya Kallas, alta rappresentante europea agli affari esteri, ha affermato che l'attacco russo contro un treno in prossimità del confine ucraino-polacco è un messaggio per il mondo occidentale. Per Kallas l'atto ha lo scopo di dissuadere gli alleati dal sostenere l'Ucraina. La cronaca dall'Italia: è stato arrestato a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, il 26enne che nella notte tra il 2 e 3 agosto scorsi ha sequestrato e violentato una ragazza poco più che maggiorenne che aveva conosciuto sui social. L'uomo ha liberato la sua vittima con la promessa del silenzio, ma la giovane lo ha denunciato. E siamo al calcio con i posticipi di Serie A. La Roma batte 2-0 il Torino in trasferta e al momento in testa. Vince anche il Como 2-1 col Parma. L'Ariani al secondo posto con la Lazio in campo in questi minuti. Inter e Udinese. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Top grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
3: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
5: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
6: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
7: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
8: Qualcuno ha detto Just Eat.
9: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
10: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
11: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
10: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
11: Riapre la casa, riparte lo show.
10: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
12: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: È permesso?
14: Prego.
13: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
14: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
13: Gliel'ho consigliato io.
14: No, il manutentore è anche carino, sa?
13: Pure.
15: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione, impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
16: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
17: Ops.
16: Ops.
17: Ops.
16: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
18: Ops.
16: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
19: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
20: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 8x80 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
21: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
0: Eccoci insieme anche per questo lunedì 14 settembre, bentrovati da Roberta, soprattutto buon inizio settimana, insieme come sempre fino a mezzanotte, intanto ci godiamo David Bowie con China Girl.

nel 1983, quando David Bowie ci regalava questo successo planetario, China Girl, che abbiamo ritrovato stasera all'interno dello spazio dedicato alla Subasio Collection. Ben trovati da Roberta Reversi, buona serata ma soprattutto buon inizio settimana. Ancora una volta siamo insieme fino a mezzanotte, e avremo modo di parlare in questa prima parentesi, in questa prima parte della nostra parentesi serale, di qualcosa che ci interessa un po' tutti, perché riguarda le emozioni, i sentimenti, le relazioni sentimentali. E quindi questa cosa mi piace parecchio, perché ci permette di conoscerci un po' meglio, perché riusciamo ad aprirci. Poi la sera, insomma, ci si confida sempre un po' di più, no? E poi dalle 22:30 a mezzanotte, ecco, a proposito di confidenze, sarà proprio il vostro cuore ad aprirsi completamente in Per un'ora d'amore, con la scelta delle canzoni, con la scelta delle parole, per le dediche, per le note d'amore. E questa è un'altra sensazione molto piacevole per me, che conduco questo format, questo momento davvero speciale della serata di Radio Subasio, perché sento le vibrazioni dei vostri sentimenti, che sono quelli che guidano la scelta della musica dalle 22:30 fino a mezzanotte. Direi che possiamo passare anche ad ascoltare la musica, che è quella che la fa da padrone sempre, nelle giornate, nelle serate, nelle nottate di Radio Subasio. Lui è Ligabue, qualcosa per te.

Eros Ramazzotti e la sua favola su Subasio. Siamo alle 21:20, quindi pronti per parlare dell'argomento che questa sera ci terrà impegnati in una bella conversazione che ci permetterà di conoscerci un po' più a fondo. Le famiglie allargate. Voi che cosa pensate di questo concetto? In alcuni stati americani per sposarsi non serve alcun testimone umano e c'è chi ha riempito quel vuoto simbolico con l'impronta del proprio cane. Non è solo un vezzo dei social, eh? Il 16% delle persone si riferisce al proprio animale come al figlio peloso di casa e più di uno su 10 ammette senza vergogna che il cane, ma spesso anche il gatto, conta più di qualunque altro nella propria vita. Gli studiosi lo chiamano il pet parenting e non solo tenerezza, è in parte bisogno biologico di accudire, in parte risposta a famiglie sempre più piccole e isolate. Quindi non è strano che qualcuno voglia il proprio cane accanto a sé nel giorno del sì. È solo la prova di quanto ormai la parola famiglia si sia allargata in fondo. In Italia tuttavia non è legalmente possibile che un animale domestico svolga il ruolo di testimone di nozze. Beh, insomma, mi sembra anche giusto, la firma sarebbe un po' difficile da fare per la zampetta di un cane. Vorreste come testimone un amico non umano? Fra un po' avremo l'intelligenza artificiale, comunque non vi preoccupate, avremo magari un replicante, un umanoide, chissà chi. Perché sì o perché no firmereste una petizione per chiedere un aggiornamento legislativo in tal senso nel nostro paese? E vivete una condizione di famiglia allargata a esseri umani e animali o siete per i nuclei molto molto ristretti e diciamo anche molto molto tradizionali? 348 075 80 60, voi che cosa ne pensate della famiglia allargata in questo modo? Intanto vi regalo Secrets One Republic.

Le storie d'amore, Luca Carboni, non solo non finiscono mai, ma storie d'amore si possono avere, un amore ovviamente non del tipo passionale fra due innamorati, ma un amore insomma da familiare, un amore fraterno, materno, paterno, filiale, eccetera. Ecco, l'amore che si sprigiona all'interno di una famiglia. Dicevo, di questo parliamo questa sera, cioè delle famiglie allargate a componenti di diverse specie. E allora la domanda che io vi facevo era abbiamo preso una notizia che praticamente c'erano alcuni signori americani, mi pare di aver ecco, americani che si erano sposati con come testimone il proprio cane. Voi vorreste come testimone un amico non umano, perché eventualmente firmereste una petizione per chiedere un aggiornamento legislativo in tal senso nel nostro paese? Vivete una condizione di famiglia allargata a esseri umani e animali o siete per i nuclei ristretti? Risponde al 348 075 8060 Lella di Frosinone, che ci dice: da quando abbiamo adottato da un canile il nostro Omar, non riesco più a distinguere il componente umano da quello canino. Siamo una famiglia di più componenti con caratteristiche diverse. Ecco, grazie Lella, la penso come te comunque.

0: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: Sa, prova. Ok, pronti? Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre.
4: Ma settembre sta finendo!
3: Allora direi buona la prima, posso andare?
4: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Quando è stata l'ultima volta che hai giocato per strada? Dal 18 al 20 settembre a Verona torna a Toccati, Festival Internazionale dei Giochi in Strada. 3 giorni di gioco tra musica, danze e sfide a squadre. E quest'anno arriva un ospite d'onore che parla gaelico, l'Irlanda. Toccati, 18-20 settembre a Verona. Tocca a te. Radio Subasio, radio ufficiale dell'evento.
7: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
8: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.
9: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
10: Tutti per Oro Cash.
11: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
12: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
13: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
12: Beh... allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
14: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero TAEG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica. Can't
15: touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine. Al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

Un grande classico di Simple Red, Something Got Me Started, per arrivare alle 21.46 su Subasio. Ancora ben trovati, buon lunedì sera da Roberta Reversi. Dunque stiamo parlando di nuclei familiari allargati, non solo a esseri umani ma anche ad esseri canini, felini, insomma qualsiasi tipo di animali. Metteteci dentro tutto, se magari vivete in una situazione ideale che siete in campagna, anche i cavalli non vivono in casa, ma magari li fate, li alloggiate, ecco, vicino alla vostra abitazione, perché no? Quello che io vi chiedo è: vivete in una condizione di famiglia allargata a esseri umani e animali, oppure siete per i nuclei ristretti, cioè quelli tradizionali? 348 075 8060. C'è Natasha di Napoli che scrive: separata con figli e figlie e due cani, da quando ho scelto di convivere con il mio compagno si è allargata anche la famiglia canina, perché ora sono 4 dogs, hanno occupato tutto il nostro spazio e il nostro cuore. Viviamo in funzione delle loro esigenze e sì, ci vorrebbero nuove normative, perché tutto ciò che gli offriamo non basta a compensare la fedeltà e l'amore incondizionato che ci regalano ogni giorno. Bella, molto esauriente la spiegazione di come si riesca a vivere bene con una famiglia allargata a più specie animali oltre noi. Siamo sempre animali, eh? Comunque ricordiamo ce l'ho sempre. 348 075 80 60 per parlarci della vostra famiglia allargata. Cesare Cremonini, intanto, a proposito di animali, colibrì.

essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

stiamo aspettando, visto che sono già le 21:59, il nostro appuntamento con l'informazione. Intanto Sena Spyro con Material Lover.

0: Credo Spyro, per arrivare alle 22 e 2 minuti, tempo di informazione su Subasio, tornano le news, breaking news di TGcom 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Ancora nessuna intesa ufficiale tra i due paesi, nonostante l'annuncio di Donald Trump in merito a una tregua energetica tra Russia e Ucraina. Fonti vicine al Cremlino fanno sapere che Putin è riluttante a raggiungere un accordo prima dell'inverno. Zelensky, da parte sua, è pronto a una tregua se anche la Russia farà altrettanto. Stati Uniti non si attenua allo scontro sull'intelligenza artificiale. Dopo l'allarme dei colossi del settore che hanno chiesto di rallentarne lo sviluppo allo scopo di evitare che possa sfuggire al controllo umano, Trump ha parlato di cospirazione malata e si è scagliato contro il CEO di Anthropic, Amodei, che aveva lanciato l'allarme. La Cina dice intanto che allarmismo e competizione non faranno altro che ostacolare il processo di governance globale dell'intelligenza artificiale. Anche l'ONU però chiede un intervento nel settore e denuncia rischi senza precedenti. La cronaca dall'Italia, con il ritorno oggi a scuola per Sofia, Kim, Leonardo e Francesca, quattro studenti del liceo Virgilio di Milano che hanno vissuto l'orrore a Capodanno a Crans-Montana. Oggi insieme i quattro ragazzi sono arrivati nell'istituto per riprendere le lezioni. Ancora un no alla richiesta di differimento della pena per Mario Roggero. Resta in carcere a Bollate il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione dei rapinatori entrati nel suo negozio 5 anni fa. Chiudiamo con il Vaticano, dove Papa Leone ha rialzato gli stipendi anche dei cardinali. Il suo predecessore Francesco li aveva tagliati del 10%, ma Prevost ha abrogato le decurtazioni. Il Vaticano fa sapere che proseguirà comunque nell'impegno di garantire la sostenibilità economica. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
4: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Ancora buon lunedì sera da Roberta Reversi nella collection delle 22. C'è un successo del 1987 di Michele Zarrillo, La notte dei pensieri.

Briciole, Noemi, noi non ci accontentiamo di briciole d'amore, ne vogliamo tanto, tanto, tanto. Ecco perché io, perlomeno io, sono per le famiglie allargatissime. È nato questo argomento perché stavamo facendo una riflessione sul fatto che il 16% delle persone si riferisce al proprio animale come al figlio peloso di casa. E molti studiosi lo chiamano pet parenting, e non è solo tenerezza, è in parte bisogno biologico di accudire, in parte risposta a famiglie sempre più piccole e isolate. E allora vi chiedo: vivete una condizione di famiglia allargata a esseri umani e animali, oppure siete per i nuclei ristretti? E al 348 075 8060 risponde Vincenzo di Roma così: per me un nucleo ristretto significa meno amore da dare e da ricevere. E allora viva le famiglie che si ispirano addirittura all'arca di Noè. Siete simpaticissimi, non solo perché sapete esprimere le vostre idee in modo molto molto chiaro, ma anche perché poi spesso concludete con delle frasi anche un po' delle idee, dei progetti un po' azzardati. Proprio l'arca di Noè no, però sono d'accordo anch'io che se sia la possibilità gli animali che vivano insieme agli umani è una cosa davvero bellissima che ci arricchisce tanto. Bene, abbiamo concluso questo nostro disquisire sulle famiglie allargate. Mi sembra che siete quasi tutti predisposti ad una famiglia allargata, soprattutto agli animali, più che agli esseri umani, mi pare di aver capito, agli animali. Achille Lauro, Go Tribe, a questo punto 16 marzo su Subasio.

sempre quello che scrivete spesso e volentieri nelle vostre belle dediche, nelle notte d'amore che inviate a Per un'ora d'amore, perché ve ne parlo, perché siamo arrivati alle 22:27 e presto troveremo questo spazio dedicato al vostro cuore, ai vostri sentimenti, per cui vi ricordo subito i contatti che vi faranno comodo per inviare le vostre dediche, le vostre scelte musicali: 348 075 8060 per i vostri messaggi e per i vostri vocali. Avete a disposizione l'app di Radio Subasio, dove troverete il form dedicato proprio a Per un'ora d'amore, che vi permetterà di prenotare la vostra canzone del cuore per questa sera o per una delle prossime serate, scegliete voi. C'è anche un indirizzo, redazione@radiosubasio.it, a cui invierete le vostre storie d'amore. E poi importante, se avete qualche difficoltà nella scelta della canzone più giusta, più appropriata per la persona a cui la dedicate, possiamo darvi una mano. Andate sul sito di Radio Subasio, sfogliate la playlist di Per un'ora d'amore di questa sera e vedrete che ci troverete la canzone adatta a voi. Intanto, visto che stiamo parlando di cose molto morbide, Roberta Flack, Killing Me Softly with This Song.

0: messaggio da Marco. Piscina, hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
1: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€ in store, app e su decathlon.it.
2: Quando è stata l'ultima volta che hai giocato per strada? Dal 18 al 20 settembre a Verona torna a Toccati, Festival Internazionale dei Giochi in Strada. Tre giorni di gioco tra musica, danze e sfide a squadre. E quest'anno arriva un ospite d'onore che parla gaelico, l'Irlanda. Toccati, 18-20 settembre a Verona. Tocca a te. Radio Subasio, radio ufficiale dell'evento.
3: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

Roberta Reversi su Per un'ora d'amore qui su Subasio. Ah, Per un'ora d'amore su Subasio, ecco. Cerchiamo di parlare l'italiano per benino. Io adesso vado subito fuori di testa perché ho già letto delle frasi incredibili, meravigliose. Voi siete dei poeti e poi andate fino in fondo, proprio a scavare lì dentro l'anima, dove ci sono riposti i sentimenti, quelli che magari non tirereste fuori mai. Allora, devo dire che mi piacciono molto le vostre frasi, mi piacciono tanto anche le canzoni che avete scelto anche per questa sera. 348 075 80 60, e andiamo con la prima protagonista di Per un'ora d'amore di stasera, che è Olga, che scrive a Tancredi di Catania. C'è uno standard che hai fissato tu ed è irraggiungibile per chiunque. L'amore non esiste. Fabi Silvestri Gazzè.

L'addio come cose su Subasio in Per un'ora d'amore. E c'è anche Anna di Rovigo per il suo Sergio che scrive: saprò aspettarti, amore mio, e lo farò nel nostro posto più segreto, il cuore.

0: Ovunque sarai, Irama, e alle 22:50 eccole le note che abbiamo già in sottofondo di una bella canzone di Zucchero, Hai scelto me, la voluta Roby di Ancona per il suo Umberto. Non potevo fare altro che amarti fin dal primo incontro, amore mio. Hai scelto me, Zucchero, su Subasio, in Per un'ora d'amore.
1: Hai scelto me, oh no.

Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile, e poi questa bella canzone Io Ti Cercherò di Jovanotti. Da Alberto di Ancona per la sua Susi. Lo so che non possiamo vederci più, che tu non puoi restare, ma so che un giorno, quando non ce la farò più a sopportare il dolore, io ti cercherò.

23 un minuto, ebbene sì, ci siamo. A questo punto c'è uno spazio dedicato alle vostre storie d'amore, ai vostri momenti particolari che avete voglia di raccontarci. Potete inviarli se volete a redazione radiosubasio.it o con un messaggio o con un vocale anche al numero 348 075 80 60. Stasera c'è la mail di Lorenzo di Bologna che ci racconta un momento cruciale della sua storia d'amore con Giulia, e se lo ricorda molto bene, queste sono le sue parole. C'era il sole di luglio che stava tramontando, c'era una spiaggia che ormai era deserta. Lei, Giulia, camminava a piedi nudi sul bagnasciuga, lasciando che le onde fresche le accarezzassero le sue bellissime caviglie. E accanto a lei c'ero io, con lo sguardo fisso verso il mare aperto. Eravamo tornati in quel luogo dopo un anno di silenzi e di percorsi separati, due strade che avevamo cercato di deviare, ma che alla fine erano confluite nello stesso punto. Ad un certo punto però mi fermai, costringendo Giulia a fare lo stesso. Il vento leggero le muoveva i capelli sul viso, lo ricordo benissimo, e allora io le scostai i suoi capelli sfiorandole la guancia con delicatezza. Sai, le dissi, in questo periodo ho cercato la bellezza ovunque, Giulia. Ti potrei dire che ho scalato montagne, ho visto alberi nel deserto, cieli stellati che toglievano il fiato, e poi mi avvicinai a lei, annullando lo spazio che c'era tra di noi, e le presi le mani e continuai a dirle: ma niente, credimi, è paragonabile a te. Mi ricordo che Giulia rimase immobile per un istante, guardandomi fisso negli occhi, e poi sorrise, e il calore di quel momento superò persino quello del sole che tramontava sulla nostra pelle e ci scaldava. Che sensazioni, non le scorderò mai. Le dedico Nothing Compares to You di Sinéad O'Connor.

0: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
1: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta che fa
2: qualcosa. In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
3: Ops.
2: Ops.
3: Ops.
2: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
4: Ops.
2: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
5: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
6: È permesso?
7: Ah, proprio lei!
6: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
7: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
6: E risparmia sulla bolletta.
7: Posso metterlo io?
6: È meglio applicato da un professionista.
7: Come lei?
6: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
8: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
9: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
10: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
11: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
12: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
13: Per un'ora d'amore con Subasio.
14: 23:10 minuti per un'ora d'amore su Subasio con la compagnia di Roberta Reversi fino a mezzanotte. Prosegue il suo viaggio grazie alle prossime canzoni che sono anch'esse state scelte con il vostro cuore, dal vostro cuore, forse è più giusto dire così. E la prossima dedica è quella di Roberta da Capo d'Orlando a suo compagno Issam. Lei gli scrive: Issam, in questo momento difficile devi trovare la forza di non arrenderti. Continua a credere in noi e guarda avanti. Tieni duro, io ti amo e ti dedico questa canzone di Achille Lauro, In viaggio verso il paradiso.

Di Riccardo Cocciante come Margherita, e io lo so, sono sicuro, ormai vi conosco, che il vostro cuore sa scegliere sempre bene, così come ha fatto anche il cuore di Fabrizio di Milano per il suo Riccardo. Questa la dedica che gli lascia. Se anche oggi dovesse finire tutto, io so che ci incontreremo di nuovo, amore mio, e di nuovo torneremo ad amarci. Ron e Tusca, vorrei incontrarti fra 100 anni.

0: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
1: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
0: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
1: Sì, sì, come no?
2: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero TAI 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
3: Ma che pelle stupenda! Merito di Shiseido. E fino al 20 settembre nelle profumerie Naima c'è un regalo per tutte noi.
4: Ah, quale?
3: Acquistando skincare Shiseido avrai in regalo il beauty kit Vital Perfection con 14 giorni di trattamento.
4: Corro subito nelle profumerie Naima.
3: Operazione valida dal 7 al 20 settembre. Regolamento su naima.it.
5: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
7: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare.
8: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
9: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799 TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
10: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Consa-

0: fuori da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Sono già le 23:37, siamo ancora insieme. Buon lunedì sera. Buon lunedì notte, ecco, mi verrebbe da dire così. Da Roberta Reversi vi ricordo che avete sempre a disposizione il 348 075 8060 di Radio Subasio per i vostri messaggi e i vostri vocali, e come sempre potete raggiungerci anche attraverso l'app di Radio Subasio, che vi permette di prenotare la vostra canzone del cuore per questa sera o per una delle prossime serate, insomma come preferite voi. Avete la canzone giusta? Non avete ancora in mente quella che potrebbe andare bene per il vostro lui o la vostra lei? E allora andate sul sito di Radio Subasio, sfogliate la playlist di Per un'ora d'amore di questa sera e vedrete che troverete il pezzo per voi. Intanto c'è Amanda di Salerno che per Gino ha scritto: vorrei guardare nel tuo cuore con gli occhi della mia anima per vedere quanto amore provi per me. Ecco perché gli dedica i Bee Gees con How Deep Is Your Love.

Brividi, Mahmood Blanco in Per un'ora d'amore prosegue la nostra serata con un grande classico della musica italiana, quella più di cuore, quella più sentimentale. La canzone l'ha scelta Melissa di Rovigo per il suo Francesco. Non smetterò mai di amarti, e questa tu lo sai. E la canzone in questione, per l'appunto, è di Claudio Baglioni. Ti amo ancora.

Liberian Girl, Michael Jackson alle 23.57. Siamo arrivati al momento dei saluti, raggiungeremo la mezzanotte stasera con Marco Masini e la sua Cenerentola innamorata. Io intanto ho in serbo per voi un pensiero di Frida Kahlo. Da quando mi sono innamorata di te, ogni cosa si è trasformata ed è talmente piena di bellezza. L'amore è come un profumo, come una corrente, come una pioggia, sai? Cielo mio, tu sei come la pioggia ed io come la terra. Ti ricevo e accolgo. Da Roberta Reversi, buonanotte.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

Porta Radio Subasio sempre con te. Sempre con te. Scarica subito la nostra app per ascoltare la radio, richiedere e dedicare la tua canzone preferita nel jukebox, prenotare il tuo 3 per te, scegliere la tua canzone d'amore, riascoltare le nostre interviste, leggere le news. L'app di Radio Subasio è gratuita. Scaricala sugli store ufficiali.

0: messaggio da Marco. Piscina, hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
1: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€. In store, app e su decathlon.it.
2: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.

Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, oro Saiba, un chilo a 2,29 euro. Da tre pezzi in su, 1,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket.

nato giorno, da quella porta spunterai. Ho aggiustato il lavandino e lo stereo finalmente va. Sono un uomo pieno di risorse in fondo, la vita

0: oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Subasio. Radio Subasio. Radio Subasio.

Non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi. L'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola. Mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa quella luce.